0: 5e édition du festival Art & Math. Pendant 3 jours, le Maquis Corse devient un théâtre de créativité vivante. Laissez-vous porter par des concerts, vibrez devant des projections de cinéma sous les étoiles et explorez des parcours d'art visuel installés le long de la rivière. C'est LE rendez-vous incontournable pour célébrer la culture au plus près de la nature. Vous aussi, rejoignez cette grande fête. Art & Math, 5e édition, l'art s'épanouit dans le maquis du 18 au 20 septembre avec le soutien de RCFM.
1: Ici RCFM.
2: Sur la route, au travail, à la maison.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: C'est une belle journée qui s'annonce pour les taureaux, Catherine Viguier.
4: Plutôt, oui, beaucoup auront le sourire aux lèvres.
5: Bélier, vous faites le bilan de ces 2 derniers jours, puis opération finance.
6: Taureau, vous vous rapprochez de l'être aimé ou bien un inconnu vous séduit.
7: Gémeaux, vendredi, vous êtes sur le devant de la scène. En attendant, restez zen.
8: Cancer, comme hier, vous devez lutter, essayez de ne pas vous énerver vraiment.
9: Lion, vous avez besoin de vous sentir valorisé au travail surtout.
10: Vierge, eh bien de bonnes choses sur le plan professionnel, la journée sera agréable.
11: Balance, vous rayonnez, vous célébrez une fête et vous y mettez les moyens.
12: Scorpion, il sera bon d'accorder davantage de crédit à ce que pensent, à ce que disent les autres.
13: Sagittaire, en cas de dispute, vous réagissez avec tact et c'est ce qu'il faut faire.
14: Capricorne, une belle journée est rare chez vous, vous serez assez détendu.
15: Verseau, vous allez rechercher des solutions pour vos proches, vous ferez d'ailleurs des merveilles.
16: Poisson, ah comme on vous aimera et on vous le dira, alors vous serez aux anges.
17: Et pour nous tous, la recette du bonheur, les rires sans réfléchir.
3: Merci Catherine Viguier, à demain.
2: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin. Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Ici matin,
2: Isabelle Donignat.
3: Salut à toutes et à tutti. Bonjour tout le monde. Oui, on vous retrouve depuis lundi, y compris sur France 3 Corse Via Sté. Là, on accueille chaque matin, juste avant l'info de 6h30, nos amis téléspectateurs, tandis que les auditeurs, eux, nous suivent de bonne heure dès 6h avec une équipe charmante qui vous accueille aujourd'hui, composée de Doumé Mourati à la réalisation. Pour la rédac, c'est Hélène Batigny et Camille Parsi. Dans quelques instants, Marie-Hélène Ferrandini nous rejoint avec un parterre d'enfants qui, un jour avant la rentrée, se prononce sur ce retour à l'école. On retrouvera également Paul Tourquidouriani pour son billet d'humeur quotidien au bol. Et puis n'oubliez pas nos plans anti-arnaque signés Audrazo au quotidien à 7h moins le quart. Per un momento, sei ore mezzo, Hélène, buongiorno.
18: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
3: Due mesi in esame per associo di malfattori.
18: Silvestre Cecaldi, commerciante conosciuto di Bortici e compagno di l'anziana mare, Grossetto Prugna Valerie Bozzi, usovrade lo Simon, dopo perquisizione e guardia biste yasimo la scorsa in sua regione di Usudaiaci, noi primo in particolare per associo di malfattori, in mira ad un crimine in squadra organizzata, è stato piazzato in detenzione provvisoria. O segundo, sotto a controllo giudiziario a certa abregu Raiacina. Ma se ne esame dopo l'inchiesta preliminaria di gendarmi Aiaccio, nel quadro di un'informazione giudiziaria aperta sabato pesta soggi malfattori, ma di nu traffico d'armi, munizioni, bianchi, ma crimine e delitti e anche non giustificazione di risorse.
3: In Aiaccio, Elena, i bus biadiano, ma senza un tratto di sfruttazione.
18: E da poi ieri, a Gappa, certa d'antesa, re des Ugiali, aveva obrato un regolamento europeo permettendo di francarsi l'obbligazione di goi di trasporti a suo livello. Il contratto budato di ieri scorso, un consiglio comunitario deve entrare da ieri al primo di settembre, rimpiazzando il primo, ma per ora nessuna segnatura per valutarlo e il servizio funziona come di regola, Olivier Castella.
19: Situazione appena strana, quantunque. Ugui. Uguntra tu no votato di junio era paresa zifrato prima di o primo di settembre. Ma o direttore generale è in arresto per malattia. Nimun tau diritto di farlo a piazza, spiega o gabinetto di a presidenza di AKP. Ma qui d'ultima ha spiegato ieri dopo mezz'ora aveva attivato un regolamento in urgenza. Un testo europeo in base di poi 2009 permette a un'autorità competente di prolungare a più per 2 anni un contratto conservando i paghi e l'assicurazione dei veicoli. Ma questi ci sindacato maggioritario si interroga, domanda aveva dai documenti e a sapere di più dall'intenzione di AKP. Temi qua CGT di no, chi qui d'ultima volesse viuta a movita radio capitali per permettere a un privato di ripida l'impresa fin andassi nei pareti salariati con piano sociali.
18: E stesse come CGT di Amovita domandano garanzie ai dirigenti. Una riunione del Consiglio di amministrazione è prevista in fine di settimana.
20: Ubuntu non ta i voghi.
18: Il Portogallo ne bicia uno a giorno, quello in ben a gudien situazione assai vaure, le dicono i pompieri nell'ultimo Ubuntu, cerca bintete, resta stade rugiade, ma all'origine manco un vogo di fissato come a parte più in basso, a diritta, pareti Bontigalli verma non su, invece che un vogo di stato biantato da Ubuntu di ridardo, l'operazione era nos imprenanda e risera. In piano e per aria, ieri e martiori sono stati messi in sicurezza e un stato minacciato un tempo. I pompieri che continuano a trattare i buntigalli e cura i primi voghi di nuovo in Aliria, in Cagnano e anche in Calenzano.
20: L'ambiente è a transizione energetica in cuore di rientrata universitaria.
18: Il posto che sa transizione non si verrà senza competenze diante forma d'aiguille di l'ambizione di un nuovo BUT a Barto in l'IUT di Gorsiga incaricato di studi in efficacità energetica o energie rinnovabili o le assistenti ingegneri, auditori o consiglieri per la maestria di questa energia i sbocchi sono numerosi con un obiettivo forma in 3 anni tecniche superiori essenziali per accompagnare imprese e attori pubblici. Jean-Louis Rossi, professore dell'università in fisica e responsabile pedagogico di Stuno Iblum.
21: I studenti che hanno da sorte qui hanno da sorte dopo 3 anni, dopo WAC. E dunque non sono mica ingegnere, non sono mica a un urbano, ma sono in capacità giustamente di dare la mano agli ingegneri e di cercare un manco. Qui, per esempio, all'Università di Gorsia è un ingegnere con la scuola politecnica, ma non c'era mica a questo livello qui. E questo livello qui è veramente importante. Dunque i nostri studenti, i nostri paesani erano obbligati di partire in continente per mettersi a livello. E il problema è che quando li partono in continente, ce ne sai che stanno in continente, un volta non più qui, e a Gorsica dunque si ritrova in debolezza. C'è una necessità di sorte di ciò che avevamo qui, di trovare e maniere di andare più lontano. Parliamo d'autonomia per l'energia e di una maniera di portare qualcosa e di mettere una pietra nel bastimento.
18: Intervista di Roland Frias, che noi ritroveremo Roland nell'emissione di redazione domani mezz'ora per farci compagno giusto appunto sa rientrata universitaria in corti e principi ad questi pochi giorni e che dunque continua. A
20: ringraziarvi assai Elena e a dopo.
18: A dopo Isabella.
20: È svelato il cielo stamane dopo la smarrita di Nuli Bigina Umar e da Spampilula o sole in Gorsiga Zana, ma sa da gobre o da un posto dopo mezz'ora in montagna senza quade so tratti a soffia sto mercoli e poi si peserà o libeccio in i bocchi di Bonivadio. Infine calano appenuccia ed imperatore d'uno grado mica di più 34 a Ubiu previsti in Portivecchio oggi, tra 28 e 31 in Piaggia si aspetta sino a 33 in i paesi dell'interno e 28 per quelli montagnoli.
2: Ici RCFM,
22: actu local, musique et bonne humeur.
20: Pedro Guelfucci, Awa, i baisoli d'Orezza.

0: Sky Full of Stars.
1: Ici RCFM.
0: Anda in scola, cosa ripresenta per i nostri sidelucci? Chi c'è ora a pronta a nostra rientrata oggi, Maria Elisabetta?
2: Salute! Domani e giorno di rientrata per tutti gli scolari di Agorsiga. Certi sono contenti, ma certi mica di troppo. Oggi siamo con Matteo, Siena, Maddalena e Mai, ci contano come è a scuola per lui.
3: Sì, è una rientrata con tu. Non sono mica contento perché non mi piace mica a scuola. Perché c'è un solo lavoro che mi piace. E Maddalena, giusto così, non mi piace nulla. Noi facciamo le motivazioni e i problemi a lettura, a scrittura e querighe, a geometria.
2: Andai in scuola di soprattutto yoga con l'astri per lei.
4: Io mi piace yoga, facciamo cascasse, la tatea, una delle tre sole. A possiamo fare un lupo.
3: Noi giochiamo tutti insieme, a Ciappadella, giochi così.
2: E poi in D'Agorte non si passa mica sempre come lo giole.
5: Mi lasciano mica piazza, sa mica foto boccan.
6: E mi mica un dritto di andare in D'Agorte di sotto. Immagini D'Agorte invece non appena le femmine, perché correno. Perché piano tutta la vita. E li giocano a bagarre. E giochiamo ai gatti.
0: I gatti che sono Maddalena e Siena. E musanto di noi a Matteo e Mai. Certi contanti ed altri mica troppo prissati. Ma per tutti di domani. La fissi prodotti con l'IA. Ne parliamo con l'amico Poli Turchi Doriani.

0: Alide Ananta Vreguan Zamora, Setore Mezzo. Arin Gradia bide segonoi pe sonutidial e presentado da Hélène Battini. Buongiorno Hélène.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Vigilanza meteorologica, una carta sai più precisa oramai.
1: Ie Meteo France bane mettenon da una vigilanza più specifica in de ogni bartimento, ben tu d'impurali a qua de inundazione neve e codru pareti liwe le vigilanze pono esiste in de uste sui bartimento, secondo i settori i più sposti. Un'evoluzione particolarmente interessante per Agorsica in due e condizioni meteo possono essere assai sfarente tra l'idurale interno e massicce di montagna. Per i professionali dell'attività di natura, questa informazione più precisa permette di adattare esortide e decisione. Una domanda anziana di questi professionali sovrapprisoni presente aos indicati di professionali dell'attività di natura soddisfatto al microfono di Patrice Roubaud.
2: Noi abbiamo un piège che noi dobbiamo che sono i cartulari che avanzano e che fanno una berruata di tutto il mondo, non si può essere contenti. Abbiamo come una parola di tutte le discussioni. Abbiamo messo parecchie volte in avanti il problema di Meteo France, che quando gli hanno un'informazione parecchie volte non è mica troppo un. Dopo ci le avere del tempo come li si comporta, ma oggi a brisa di posizione di Meteo France è importante per noi tutti, per le decisioni che sono prese in prefettura e tutto, dunque chi è gertulare di Meteo France avanti di una satisfazione per noi.
1: Questa vigilanza interna ai bartimenti deve essere stesa a Ganigola e o vrai do maio da gua a prossima stadina. Se ne ribarla da gua a carchi minuto, co è spiegazione di Patrick Bonicel, direttore di un centro meteorologico in Gorsiga, imbidato di arredazione do basso nudiziale.
0: Vigilanza, Elena, che sono state numerose sta stadina per o caldo, soprattutto.
1: E caldo e sì, chi ci ha fatto bicciare ogni giorno un fuoco e sei bumpiri curano sempre quelli Galenzana, Cagnano e Aliria, ieri dien ben che le sono state istrutte 20 ettere, un fuoco contunque in situazione assai favorevole di genui bompieri negli ultimi punti e risera fissato per parte su fuoco fermano pareti punti galli contunque, l'operazione era nos imprenanda e risera in piano e per aria.
0: Inde o resto di l'attualità eseguide di Guardia Bista di Azimana Bassada.
1: E in Ayaccio, con due messe in esame per assurgi malfettori, Silvestro Ceccagli, commerciante conosciuto di Borticcio, compagno l'anziana mare, Grossetto Prugna, Valeri Bozzi e usovradillo Simon Ceccagli. O primo in particolare per assurgi malfettori mirato un crimine in squadra organizzata, è stato piazzato in detenzione provvisoria, o secondo sotto controllo controllo giudiziario, messo in esame nel quadro di un'informazione giudiziaria a Barta sabato per stasso di malfattori, ma di traffico d'armi, munizioni, imbianchime, crimine, delitti e anche non giustificazione di risorse.
0: Un contemo mica vuole.
1: Primo bidado di nuova stagione di politicamente ieri l'indipendentista Jean-Guy Talamoni attorna una urta certado as opposizione ferma o brugietto d'autonomia di Agorsiga che sarà studiata al Senato a fine d'ottobre. L'anziano presidente dell'Assemblea di Agorsiga promuove un ritorno all'unione dei nazionalisti per ribarte non a base nuova. Intanto l'anziano presidente vuole girare a pagina di un progetto attuale.
3: Siamo contro questo progetto perché un nemico, un'avanzata, e manco una piccola avanzata di un rinculo, perché domani se sta fare qui va sino a fine, sarà assai più difficile da qui a 3 anni o 4 anni con una situazione più buona di domandare a Parigi una revisione della Costituzione, perché se ce n'è una ora sarà assai difficile di domandare un'altra da qui a 4 anni. Dunque pensiamo noi che sarà un po' più difficile domani. Se veramente questo processo in base a uso termine, dunque noi siamo per la nostra posizione di chi è meglio di chi sta a fare qui sarà stessi, ecco la nostra posizione.
1: politigamente gujangi talamon un emission na redroit integralida un podcast nan ta nostro zi de nostre rede social.
0: Emilida redi solansara impegna di pe a preservation e di a mouvra di bavil.
1: Ye, mui vige di anu iso exercis in tutti i gazi in de umasic u detu di dov pe preserva zo reproduzion una convention e sta da zignada lugni e gomune isola usa risulenzara e kiza L'ONF dit nous, Barkunadoura, les agoulettivida d'Igour, si Ganoudro, on a consent, ou, cou, à Wazaïr et à Dilotan, douillet zone, d'irrébouchon, et sochtad et limidad, abrima, traok, azina, ou bien ouidouv, à Zegonda, inquisa, injira, ou montemal, ou, nizunarnez, dit, l'armada et l'aria, et dit, ouspas, d'un chibouera, passatra, ou guindeji d'abril, et ou guindeji d'iundu, ou bieti, ou kala, irimor, et bel azigour, et à présence d'ilom, ou, tout d'un point important à ça et paix l'animal.
0: Aringradiabi Hélène et Adobo.
1: Adobo.
0: Tu trouves ma autorémédio.
4: L'infotrafic avec Isoula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome Isoula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Bello d'ambo, sto mercuri, a Sulana d'Uassai, anche se noi li sono presenti in Bordimare stamane, sa da ingattivisce o d'ambo in montagna, sto dopo mezz'ora, ma più sa un cinesera, o li beccio e lo tocca i luoghi sposti abituali, e bocchi di bonivadio, soprattutto oggi, e poi temperature stanno di stagione, 34 gradi a ubiù previsti in Portivecchio, tra 28 e 31 in Piaggia, 28 per i paesi montagnoli e sino a 33 in i paesi dell'interno oggi.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Voulez-vous repartir avec votre indispensable kit estival aux couleurs de la radio pour prolonger l'été, serviettes, mais aussi des invitations, ça c'est très intéressant, au très joli parc de Salecha où vous allez pouvoir assister en famille, aux expos, rencontrer les animaux de la ferme présents sur place et puis parcourir ces 7 hectares de végétation, de paysages méditerranéens. On joue avec un poète, Fabrice Fenouillère, qui nous fait des énigmes tout en rime.
7: Oui, mais ça ne va pas durer.
0: On cherche un personnage.
7: C'est le début et c'est vrai que ça se mérite de gagner les cadeaux qu'on vous propose. Alors écoutez bien, effectivement, si vous êtes derrière le poste ou derrière votre télévision, moi je vous regarde dans les yeux pour vous dire ceci. Sénateur romain condamné à l'exil, un soupçon d'adultère le relègue à notre île. 8 ans sur un rocher épineux, peuplé d'habitants féroces, ça fait plutôt long, même pour un philosophe. Alors quel est ce personnage historique qui, malgré lui, a fait partie du passé de notre île il y a environ 2000 ans? Si vous avez la réponse, vous décrochez votre téléphone, on vous attend au 04 95 32 22 22, c'est Bruno Rinière, qui a une allure très sénatoriale, très romaine, qui vous accueille et nous, on vous reçoit juste derrière avec Isabelle.
0: Bonne chance, tentez le coup, hein, même si vous vous trompez, ça n'est pas très grave.
7: Mais ils vont avoir la réponse,
0: faites je sais. Vos propositions, on pourrait peut-être ajouter un petit indice.
7: Non, je suis sûr que nous avons des auditeurs qui vont reconnaître ce personnage historique.
0: Bon, si jamais je vous parlerai...
7: non,
0: toujours
7: je ne crois pas, non.
0: Bon, alors on écoute Bernard Lavillier et puis on espère qu'avec ces maigres indications...
7: Mais quand même...
0: Vous allez pouvoir arriver jusqu'à cet intellectuel...
7: Exilé sur notre île.
0: Oui,
7: mais
0: oui.
7: Quand même. Oui, vous vouliez dire qu'il a donné son nom à une tour, mais ça ne colle pas vraiment historiquement, c'est ça?
0: C'est vous qui l'avez dit.
7: Oui.
0: Très jolie balade familiale, elle aussi.
7: Mais ça va arrêter maintenant.
0: À vos téléphones, on se retrouve après Mélodie Tempo Harmonie.

0: è una vita di un dia, allora non ti lascio imbattare come si da fu tutto prima amori.
1: Oh yeah, oh no, lascia ancora l'italiano e fatto un altro viaggio. Oh yeah, oh no.

0: Otore mezzum. Hélène Battini, in l'attualità isolana, in Ajaccio i bus viaggiano ma senza contratto di sfruttazione.
1: E ne parliamo da voi stamane e sono in questa situazione da voi ieri a Gappa a certa nante a Zorè des Uggia l'aveva obrado un regolamento europeo permettendo i francassi l'obbligazione e o goeggia i trasporti o contratto da di un giù scorso un consiglio comunitario devi entrare in onda ieri o prima di settembre e dunque rimpiazzando l'anziano ma per avoir nessuna signatura per baludarlo e o servizio dunque funzioneggia come di regola Olivier Castel.
2: Situazione appena strana, quantunque. O contratto nuovo votato di giugno era paresa zifrato prima di o primo di settembre, ma o direttore generale è in arresto per malattia. Nemmo ha o diritto di farlo a sua piazza, spiega o gabinetto di a presidenza di AKP. Ma qui d'ultima ha spiegato ieri dopo mezzogiorno aveva attivato un regolamento in urgenza. Un testo europeo in base di poi 2009 permette a un'autorità competente di prolungare a più per 2 anni un contratto conservando i paghi e l'assicurazione dei veicoli. Ma questi ci sindacato maggioritario si interrogheggia, domanda aveva dai documenti e a sapere di più non l'intenzione di AKP. Temi qua CGT di no, chi qui d'ultima volesse viuta a movitare a 10 capitali per permettere a un privato di ripidare l'impresa fino a sine pareti salariati con piano sociali.
1: STC come CGT di Amovidara domandano garanzia ai rigenti. Una riunione di un consiglio amministrazione è prevista in fine di settimana.
0: In giustizia, Elena Ramintemu si è messa in esame in Ajaccio.
1: Due è Silvestre Ceccaldi, commerciante conosciuto di Borticcio, compagno di un'anziana mera e usovradello Simon Ceccaldi, il primo personaggio di malfattore in mira di un crimine in squadra organizzata, piazzato in detenzione provvisoria, il secondo sotto controllo giudiziario, messa in esame dopo e guardia la bista e perquisizione la settimana passata quella ed un'informazione giudiziaria per associare i malfattori immagino traffico d'armi e munizioni in bianchi e crimine delitti e risorse mica giustificate.
0: Cambia il sistema di vigilanza meteorologica.
1: Io l'avevo intesa con il nostro invitato, stamane, il rettore Meteo France. Dopo 25 anni di esistenza, Meteo France muda per un'informazione più precisa a livello dibattimentale. Dopo ieri, 4 fenomeni sono concernati, vento, acqua piena, temporali e neve gudro. Alla stessa carta per oramai fa a Sfarenza, Iberiglu, secondo i settori esposti, un'evoluzione particolarmente interessante. Interessante per Agursiga in due e condizioni per noi assai sfarente tra litorale interno e massicci durante un temporale onda di impesta i luoghi i più colpiti potranno essere meglio identificati ma attenti o colore dibattimentale ferma quello di Uberiglu Maio per l'autorità i servizi di soccorso un arnese in più per adattare i mezzi l'allerta e approntarsi soprattutto una vigilanza interna ai dibattimenti che deve essere stessa e Ganigole rendi vredi a loca prossima stadina. Stade Bourdona a Santa Patrick Bonicelle di Meteo France nanta arreda dira invidado per spiegarci tutto guen.
0: L'ambiente è a transizione energetica in cuore di a rientrata universitaria.
1: E postughi sa transizione on si verrà senza competenze diante forma d'aiguille di l'ambizione di un nuovo BUT a Barton l'UT di Gorsiga incaricato di studi in efficacia energetica, energie rinnovabili assistenti ingegneri auditori o consiglieri per la maestria di questa energia i sbocchi sono numerosi con un obiettivo forma in 3 anni tecniche superiori essenziali per accompagnare imprese ma di noi a Tori Bubligi, stada Santa Jean-Louis Rossi, professore all'Università in Fisica e responsabile pedagogico di Suno e Blum.
3: I studenti che hanno da sorte qui hanno da sorte dopo 3 anni, dopo WAC. E dunque, non sono mica ingegnere, non sono mica a un urbano, ma sono in capacità giustamente di dare la mano agli ingegneri e di cercare un manco. Qui, per esempio, all'Università di Gorzia, è un ingegnere con la scuola politica, ma non c'era mica a questo livello qui. E questo livello qui è veramente importante. Dunque, i nostri studenti, i nostri paesani erano obbligati di partire in continente per mettersi a livello. E il problema è che quando li partono in continente, cine assai che stanno in continente un volte non più qui e a Corsica dunque si ritrova in debolezza. C'è una necessità di sorte di ciò che avevamo qui, di trovare e maniere di andare più lontano. Parliamo d'autonomia per l'energia e di una maniera di portare qualcosa e di mettere una pietra nel bastimento.
1: Intervista di Roland Frias che noi ritroveremo nell'emissione di redazione domani a mezz'ora per farci compare entrata universitaria principia da Stibogi Orni in corti.
0: Piccola informazione bradiga per compie.
1: Io sempre a Bosta Ivoriani sarà ciò che lavora a parte da lunedì bene o sette settembre sino o in tutto dottore concretamente o bottellino l'entrata deve essere gacciata e rimpiazzata da isolotti e mobili in regola cu enorme attuale di a Bosta e cubermè
0: a ringraziabile Elena. E nous dit di Udam Pouawa Svela de Oje Lustaman e Dobuas Marie Dadino Libigina Umar e Daspan Pilula Uzol e in Agursi Gazan Sadagobre Udam Pou Studobu Medior nous in montagne ma sansa qua de Acidi Gemeteo France Sotratio di Asufia si pesera Olibechu in Ebochi di Bonivadio infine Calanua Penucha e d'Imperador s'aspetta tra binto tu e trentu nu in piada piadia sina 33 in ibaesi dell'interno 34 previsti in giro a Porti Vecchio.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
0: La preuve que le forum fonctionne assez bien et qu'il est entendu.
6: Le forum avec Moufragi Matériaux et Batiman à Porto Vecchio, lieu dit Fossi, T10, à Ajaccio Baleone et sur moufragi.fr.
0: Un appel qui a trouvé une suite heureuse, Joseph Colombani, bonjour.
7: Oui, bonjour. Non, je voulais réserver la primeur au forum, puisque c'est grâce à vous, en fait, et au coup de fil de cet agriculteur lundi, que la FDSEA a obtenu un rendez-vous avec le grand patron des Auchan en Corse, donc le 22 septembre. Alors nous, de notre côté, on se réjouit, on va organiser certainement, une réunion avec l'ensemble des filières, parce que l'idée, c'est bien, bon, il y a le problème du raisin, on en a parlé lundi, mais c'est le problème de toute une organisation du marché.
0: Pour donc, mémoire, Joseph, et ceux qui n'étaient pas à l'écoute, un auditeur dénonçait le fait qu'on ne trouve pas de raisin corse sur les étals insulaires, ou très peu.
7: Voilà, ou plus exactement, on n'arrivait plus à le vendre. Les producteurs locaux n'arrivaient pas à le vendre, et on était un petit peu submergé par... et en plus, à un prix plus cher. C'est ce que nous disait l'Observatoire des prix et du marché de la Chambre, hein, qui fait un travail d'ailleurs remarquable à ce sujet. L'idée donc de cette rencontre, c'est de présenter au grand patron des Auchan en Corse le projet du marché de gros, et y compris aux grossistes. J'espère qu'ils vont l'accompagner, les grossistes corses qui travaillent avec Auchan, et que peut-être que les fausses idées qu'on leur a données sur leur place à l'intérieur de ce marché, de ce dispositif de marché de gros, peut-être qu'il est erroné. Et ça sera l'occasion d'avoir une discussion. Mais ça, j'espère qu'on va le préparer en aval, avec l'ensemble des filières. De toute façon, la FDSEA fera un communiqué. Mais je voulais vous remercier, déjà dans un présent, vous donner l'information et vous remercier. Des fois, c'est simple comme un coup de fil.
0: J'espère que vous nous donnerez surtout au 23 au matin des nouvelles de cette réunion, Joseph Colombani.
7: Allez, banco.
0: Edette.
7: Merci, Grignache.
0: À bientôt, Soeyo.
7: Après.
0: Bonne journée. Vous aussi, vous souhaitez participer, parler du prix, effectivement, dans l'agroalimentaire, la grande distribution, vous pouvez le faire, réagir, témoigner, compléter, débattre, 04 95 32 22 22, via WhatsApp, Messenger et le standard. Quand

0: FMSO Decho Rinuti Dialetto, presentato da Helen Battini subito. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Aiustiz, custe messe in esame naiac, duie, per assurgi malfattori, mira d'un crimine in squadra organizzata, Silvestre Cecaldi, commerciante con i sciù, due bortitiu, e compagno l'anziano a mere, piazza d'un detenzione provvisoria, usovra di Lucimon, sotto controllo giudiziario, messe in esame d'oba a guardia biste perquisizione a Simona Bassada, e d'un informazione giudiziaria per assurgi malfattori, dunque immagino traffico d'armi e munizioni in bianchi, ma i crimini, delitti e risorse mica giustificate. Cambia il sistema di vigilanza meteorologica dopo 25 anni di esistenza. Meteo France muda per un'informazione più precisa a livello dipartimentale. Da poi ieri quattro fenomeni sono concernati: vento, acque piene, temporali e neve codro. La stessa carta può oramai fare sfarenza ai pericoli, secondo i settori esposti. Un'evoluzione particolarmente interessante per Agursiga in due condizioni può essere sfarenta assai tra le due all'interno e massicci montagna. Durante un temporale onda in pista, i luoghi più colpiti potranno essere meglio identificati, ma attenti al colore dipartimentale ferma quello di un pericolo maggiore. Per l'autorità, i servizi di soccorso di un arnese in più per adattare i mezzi, l'allarte a prontarsi. I militari di Solenzar impegnati per la preservazione e a Mouvra in Bavella, i mulivi gheddiano e so eserciti in de un massiccio idova per preservare la so riproduzione. Una convenzione è stata segnata all'Uni, è comune di Solar, Sari Solenzar e Chisa. L'ONF, ma di nuovo il barco naturale e la collettività di Gorsiga, non trovano un consenso a base aerea di l'OTAN. Due zone di riproduzione di Amouvre sono state eliminate, la prima tra Ocasinao e Obiano Idova, la seconda in Chisa, in gira o Monte Malu. Nessun arnese dell'Armada Ilario e lo spazio non ci vorrà passare tra il 15 aprile e il 15 di giugno.
2: C'est un communiqué qui apparemment règle le problème à l'instant T. Après, il va falloir qu'on ait ces documents pour les examiner. Après, ça ne règle pas le problème que le COSP n'a pas été signé. Pourquoi n'est-il pas signé? Pourquoi la recapitalisation des capitaux propres n'a pas été faite depuis décembre 2023? Ça, ça pose problème.
0: Era un altro soggetto, guè.
1: E con un piccolo pezzo di formazione per i bus di Agapà, ma ne abbiamo parlato assai stamane, guè.
0: E abbastanza.
1: Sulteremo forse a mezzo.
0: E può darsi, a ringraziarvi prima perché troviamo un di giù che per un altro punto non è l'attualità, a dopo.
1: E a dopo.
0: Il tempo è bello oggi, da Cismonte a Pumonti, niente da dire che usola da spampilula veramente in una maniera magnifica. Il vento in Corsica soprano è moderato, a Punenti mezz'ora Punenti, vento in Orugiano Portivitia, cioè a Punenti abbastanza forti dopo mezz'ora fino al principio della serata, poi le temperature saranno tra 25 e 26 gradi in dell'interno, tra 29 e 33 gradi in altro.
3: Ici RCFM.
4: Local, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCFM pour ce 10-11 avec les Girandoulogne et Arthur Solinas avec le portrait du père Ange Basté, les gars, à suivre. Belle rencontre. Également, quelques idées de sortie, pourquoi pas, dans votre agenda. RIP avec Evelyne Fontane, on parlera encore une fois agriculture et dans quelques instants, on parlera culture, théâtre, entre autres, avec Orlando Furioso pour le festival à l'Eriantiga qui démarre dans 3 jours. Voici Survivor, Eye of a Tiger.

0: RCFM 70 jours et on nous dit dialecte d'Hélène Battini, buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti. In aiaccio, giusto appunto, i bus viaggiano senza contratto di esploitazione da boire e a gappa a certa non tesore des uggiali aveva o bra d'un regolamento europeo permettendo i francassi l'obbligazione e o goige i trasporti o contratto budado di un giuscorso un consiglio comunitario devi entrare non da eri e o primo di settembre e dunque rimpiazzando l'astro ma berawa nisuna segnadura pe baludalo o ancora o servizio dunque funzione come di regola, STC e CGT di Amovitara domandano garanzia ai dirigenti, una riunione di un consiglio amministrazione prevista in fine di settimana. A giustizia, ramintemo la custe messa in esame, in Ayacuino, due persone malfattori mirate a un crimine in squadra organizzata, Silvestre Cecaldi, commerciante conosciuto di un luogo di detenzione provvisoria messo in esame, dunque us avrade lo Simon sotto controllo giudiziario, messa in esame dopo guardiabiste perquisizione a Zimana Bassada, un'informazione giudiziaria per assurgi malfattori, ma di nous, traffico arme e munizioni, bianchime di crimine deliti e risorse mica giusti vigate. Ne parlava mostamane con l'imbida di redazione cambiato il sistema di vigilanza meteorologica dopo 25 anni esistenza Meteo France ha mudato per un'informazione più precisa a livello di nostri dipartimenti da boire dunque quattro fenomeni di concernati, vento, acque piene, temporali, neve e codro, agli stessi agarta può dunque far sfarenza i berigli, secondo i settori, un'evoluzione interessante in corso, che in due condizioni può essere sfarente tra mare e montagna, durante un temporale o una tempesta, i luoghi i più colpiti potranno dunque essere identificati, ma attenti, ugulore ibartimentale fermaguelo di uberigulu maio. Una vigilanza interna ibartimenti che deve essere stesa e ganigule e rendivredi a loca a prossima stadina. Infine, piccola informazione bradica per compie, ciò è sempre, questa informazione, a Boste Ivoriani sarà ciosa, giusto appunto, betrawai, a parte si da lunedì bene, usete settembre, e sinna vintotto d'ottore.
0: Grazie, Sayelene. Buona giornata e a domani.
1: A domani, Michael.
0: Tapez sempre bello, da città monta pumonti, usola da spam pilula odi, calchino luci discreti in corsi gasoprana, veramente nulla di particolare. O ente debole in maniera generale, moderato piuttosto a punenti, mezzogiorno punenti in corsi gasoprana, in due regioni portive, tu ente a punenti abbastanza vorti dopo mezzogiorno fino al principio di serata, come quasi tutti i giorni, i temperatori più alti odi, tra 29 e 33 gradi, tra 25 e 26 in montagna.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: À vos téléphones, trois places tout de suite pour votre jeu Indouina 04 95 32 22 22. On attaque juste après Michel Delpech et le chasseur.

0: Anna, votre jeu sur ICI RCFM.
1: Et Véronique, qui buongiorno?
2: Buongiorno.
1: Va bestamane.
2: E come rimane?
1: E rarimane o non sarimane? Ah, ta di memoria. E. Ah, sempre o fresco di Bastiriga?
2: Sempre, e. Così sta bella, eh?
1: Ah, quanto riguntetti li va la quando un aiaccio?
2: Boh.
1: C'è un tempo.
2: Programma.
1: C'è un tempo, mettete la radio, approfittate. E da qui a poco un Bastiriga c'è adesso una bella corsa, c'è un trail da qui a una decina di orni, mi pare, c'è adesso sei mondo.
2: Esatto, c'è un mondo, eh?
1: Sì, sì. Eh? E voi, le ti dava un trail, le ti dava una piccola corsa, no?
2: No? No, no, no, no, c'è guai a Mattia.
1: Oh,
2: no,
1: allora.
2: Non mi capigliare i rischi.
1: No, no, no. Fermo piano, è meglio così. Allora, vai a proponere di ritrovare un cantador o una canzone prima. Andiamo.
2: Andiamo.

0: aussi partenaire. La carte au trésor est de retour sur France 3 et France.tv.
1: Stéphane Bern vous donne rendez-vous pour une nouvelle aventure au cœur de nos territoires. Pour cette première étape, les candidats partent sur les traces des trésors du Val-de-Cher.
0: Des jardins de Chenonceau à la Sologne, en passant par une mystérieuse cité souterraine et les coulisses du plus grand parc zoologique de France.
1: La carte au trésor, vendredi à 21h10 sur France 3 et France.tv.
0: Un événement ici. Ici RCFM, toute la journée.
1: Actu local, musique et bonne humeur.
2: Avant de retrouver l'actualité, si je vous dis embouteillage, galère de parking, livraison, on retrouve l'écho d'ici quelques instants.
3: Tous les jours sur RCFM, on découvre, on voyage, on monte le son et promis, pas besoin de passeport. Un son, une histoire et quelques minutes pour changer d'air. En Italie, en Espagne, en Grèce ou encore au Liban, chaque jour, une escale en musique. Des tubes et des pépites à découvrir, des artistes à suivre, mais surtout, les petites histoires qui se cachent derrière les chansons. Musique de Méditerranée, votre détour musical quotidien, tous les jours, sur RCFM.
4: Du 9 au 12 septembre 2026, Figari devient le rendez-vous des musiques du monde avec la 5e édition Discontri Figarese. 4 jours où la Corse rencontrera les cultures du monde à travers 10 concerts dans 6 lieux emblématiques du village. De Fiumina et Afeli, en passant par des artistes venus d'Italie, du Brésil ou encore d'Ukraine, laissez-vous porter par des rencontres musicales uniques entre tradition corse et sonorité venue d'ailleurs. Discontri Figarese, edizioni 2026, da noi a 12 di settembre, in paese di Figari, un avvenimento sostenuto da RCFM.
2: Bel appétit et bon appétit surtout si vous passez à table. Vous êtes sur RCFM, il est tout juste midi. L'heure de retrouver le journal d'Alexandre Sanguinetti. Bonjour Alexandre.
5: Bonjour Cécilia, bonjour à toutes et à tous.
2: Affiner les prévisions météo au plus près des territoires.
5: C'est l'objectif de Météo France qui met en œuvre une nouvelle vigilance plus précise à l'échelle infradépartementale. Météo France prépare cette évolution depuis plusieurs années. 4 phénomènes sont concernés pour le moment: le vent, les orages, les pluies, inondations, la neige verglas. Une nouveauté particulièrement intéressante en Corse où les conditions peuvent être très différentes d'un secteur à l'autre. Les explications de Patrice Roubaud.
6: Cela faisait déjà plusieurs années que les équipes de Météo France travaillaient sur une prévision plus ciblé. Patrick Rébillou, ancien directeur de Météo France en Corse.
7: Et on avait même déjà commencé, puisque si vous faites attention, la vigilance vague submersion, elle était déjà dédépartementalisée. Il y avait aussi la prévision d'avalanche. Donc effectivement, c'est lié au progrès de la météo. Ce qui est compliqué, c'est aussi de faire passer l'incertitude. Et puis, par exemple, les limites. Quelle est l'épaisseur du trait? Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui ont dû être réfléchies pour que cette vigilance dédépartementale soit efficace et correctement comprise, reçue par le grand public.
6: Mieux cibler l'alerte, c'était une demande de beaucoup de personnes qui pratiquent la montagne. Sauveur Grisogne, président du syndicat des professionnels des activités de pleine nature de Corse.
8: L'outil aujourd'hui sera beaucoup plus ciblé sur l'ensemble des massifs, tant mieux. On est resté des jours fermés lorsque la météo nous l'imposait, et que je sache, il n'y a jamais aucun professionnel qui est monté au créneau pour dénoncer ça. Maintenant, sachant que l'outil de Météo France, c'est un outil qui est régulateur, il est normal que cet outil il soit au mieux performant.
6: À terme, Météo France prévoit également d'étendre ce dispositif à la canicule et au grand froid à partir de l'été 2027.
5: Et sachez que l'interview de Patrick Bonicel, directeur du Centre météorologique de Corse, invité de la rédaction ce matin, est à retrouver sur notre site, ici RCFM et sur nos réseaux sociaux.
2: Les bus circulent à Ajaccio et sur le territoire de la CAPA, mais sans contrat d'exploitation.
5: Et c'est possible après l'activation en urgence par la CAPA d'un règlement européen spécifique à ce type de situation. Le contrat voté en juin dernier en conseil communautaire devait entrer en vigueur hier, 1er septembre, mais le directeur de la Mouitar, qui aurait dû le valider par sa signature, ne l'a pas fait, ne peut toujours pas le faire puisqu'il est en arrêt maladie. Des explications qui n'arrivent pas vraiment à convaincre le STC représenté par Sébastien Tcherati. Lui craint plutôt une volonté de couler la Mouitar.
9: C'est un communiqué qui apparemment règle le problème à l'instant T. Après, il va falloir qu'on ait ces documents pour les examiner. Après, ça ne règle pas le problème que le COSP n'a pas été signé. Pourquoi n'est-il pas signé? Pourquoi la recapitalisation des capitaux propres n'a pas été faite depuis décembre 2023? Ça pose problème. Est-ce que c'est pour qu'il y ait un privé qui arrive? Je pense que eux seuls ont la réponse, mais on se dirige là-dedans. Le privé ne nous fait pas peur, car on en vient du privé. Mais par contre, comme ils sont en train de faire les choses, est-ce qu'ils sont en train de couler la société pour enlever la garantie de salaire aux salariés? Est-ce qu'ils sont en train de couler la société pour éviter de recapitaliser les capitaux propres? Est-ce qu'ils sont en train de faire ça pour déclencher un plan social? Vous imaginez la casse sociale qu'il y a dans cette entreprise?
5: Le STC, comme la CGT de Mouhidar, a demandé des garanties aux dirigeants. Une réunion du conseil d'administration est prévue en fin de semaine.
2: La rentrée se poursuit à l'Université de Corse.
5: Et l'IUT, qui accueille cette année plus de 700 étudiants, ouvre un 7e BUT consacré au métier de la transition et de l'efficacité énergétique. Pendant 3 ans, les étudiants vont se former notamment à l'optimisation des performances des bâtiments et des installations. L'objectif, disposer directement sur l'île de nouvelles compétences pour répondre aux besoins. Nathalie Lametta, directrice de l'IUT de Corse.
10: Le but transition énergétique, c'est un des 21 buts proposés au niveau national et nous avons choisi de l'ouvrir vraiment pour répondre aux besoins du territoire. L'énergie, c'est vraiment un enjeu stratégique, surtout pour une île comme la Corse. Donc, on est une zone non interconnectée, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la même énergie qu'au niveau national. Et donc, c'est vraiment un secteur qui est en évolution importante. Et puis, au vu de l'actualité géopolitique, on comprend bien qu'il va falloir prendre des décisions fortes sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, il va falloir aussi avoir les compétences sur le territoire pour pouvoir accompagner ces évolutions.
5: Ils sont 16 à inaugurer cette nouvelle formation à Corte. Parmi eux, Ludovic Agathe, qui, dès la deuxième année, compte profiter d'une possibilité offerte par ce nouveau BUT, suivre sa formation en alternance et agir, dit-il, concrètement dans le monde de l'entreprise.
11: On voit que le monde se dégrade de plus en plus et il faut quand même trouver des solutions viables et durables aussi pour pouvoir donc réussir une transition énergétique, on va dire, qui soit quand même conséquente, mais qui en même temps respecte vraiment l'environnement et pas avec des solutions un peu bâclées, etc., qu'on a en attendant, on va dire. En fait, ça me plairait plus dans un sens déjà de, on va dire, être sur le terrain dans un sens et agir, plutôt que vraiment être que en cours, etc., même si on a quand même des stages. Hein. Mais je trouve ça quand même plus sympa d'être en entreprise et de voir vraiment sur le terrain qu'est-ce que ça fait et pouvoir même se mettre en mise en contexte un peu de ce qui peut suivre après la formation directement.
5: Un reportage signé Roland Frias.
2: La base militaire de Solenza modifie ses exercices dans le massif de Tove.
5: Le but, préserver la reproduction du mouflon de Baville. Une charte de survol a été signée donc en début de semaine entre les communes de Solar, Ossari-Solenza, Kiza, l'Office national des forêts, le parc naturel régional, la collectivité et donc la base aérienne. Deux zones de reproduction des mouflons ont été délimitées sur les cartes et plus aucun appareil de l'armée de l'air et de l'espace ne pourra le survoler entre le 15 avril et le 15 juin. Et c'est important car actuellement la dynamique de reproduction des mouflons de Tove a fait craindre une extinction. Gladys Comitier est responsable de la réintroduction du mouflon au parc. Elle est avec Olivier Castel.
12: La dynamique de reproduction, ça fait des années qu'elle est beaucoup trop basse sur le massif de Baville. Donc, elle correspond à 20%, donc c'est 20 agneaux sur 100 femelles. Et cette dynamique, malheureusement, elle fait qu'il n'y a pas d'agneaux pour renouveler les générations et la population est vieillie. C'est primordial d'offrir aux animaux une quiétude absolue pendant la période des naissances. Les agneaux sont très petits quand ils naissent et donc ne peuvent pas forcément fuir avec la mère sur des très très longues distances. Et en plus, c'est la consommation énergétique. C'est-à-dire que le mouflon, quand il est au mois d'avril, il n'y a pas encore des températures qui sont clémentes. Des fois, on a des mois d'avril où il pleut beaucoup, où il fait froid. Toute cette énergie qu'il va consommer pour sa fuite, c'est l'énergie qu'il va devoir récupérer en buvant plus de lait, en ne bougeant moins, en se reposant. C'est préjudiciable à l'espèce parce qu'il faut qu'il atteigne, avant son sevrage au mois d'octobre, un poids de forme idéal pour pouvoir passer l'hiver.
5: 12h07 sur RCFM. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec la Méditerranée.
13: Fondata sulle culture è il tema della decima edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adela De Costa da Palermo.
14: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato, Nabila.
15: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
16: Sì, anch'io, Luisa Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
17: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
18: E per compiere la squadra e medi di radio, Mathieu Bourrini è contento assai. Dans une autre, il pouvait passer sa stand à Gomboy. Il peut abrir ma autre à Bermé Sigilia et Marsala. Sono episodio di Medi de Radio.
13: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
19: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
15: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
19: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
16: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
19: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
16: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
19: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo, grazie appunto agli autori, a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire, diciamo, le persone che siamo. Ci ha aiutato anche, diciamo, a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
20: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
21: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
20: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
21: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano, e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
18: Cultura spertira e India dura, poi si di giovani siciliani, ma parla appena identità. Comunque un po' di voi si identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi.
19: Secondo me noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questo lo dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
13: Vi sentite un po' lontani?
19: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che sono lontani dal centro dell'Italia.
17: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia, non possa essere anche una cosa positiva?
19: In certe occasioni pure positiva, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
13: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo.
17: Salutiamo calorosamente, esatto. da Marsala.
13: E quindi Vito Biolchini, Adelaide Costa, Matteo Burri, Nabila Bidi, Luisa Antoni e Ezra Accia, quindi Re Sardegna, Re Sicilia, Radio Corse Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e La Voce della Turchia.
17: E gli angeli del 38esimo Parallelo che sono insieme a noi.
13: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari, grosso modo, e come vi preparate nel corso dell'anno?
21: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
0: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
1: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo Parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni nell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
15: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
19: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
18: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi, secondo voi?
19: Sì, secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'area mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'area mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'aria che si respira.
14: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
19: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
20: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
19: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social, che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode, ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
14: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
19: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore, che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione. E
14: ma però non è così.
19: Non è così. Vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
13: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica, Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci proponi oggi.
14: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
13: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 diciassettenni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
21: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
15: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
19: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
16: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
19: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve, quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo, proprio perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
3: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
19: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
4: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
16: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
4: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
16: Molto impegnativo.
4: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere... Intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
16: Quindi lo preferisci sicuramente a, come dire, a un ebook o a un qualcosa di digitale?
4: Ah no, quello assolutamente. Non mi piacciono gli ebook.

0: parole.
1: Anzitutto, dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione, appunto. Ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia e ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
2: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
3: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
4: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace, perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
5: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. E mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
6: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
3: allora,
6: il momento del sogno, quindi
3: il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
6: Alice.
2: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
6: Stefano.
1: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
6: Valeria.
4: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
6: Questa idea ti è piaciuta?
4: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
6: Grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
7: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
6: Salutiamo, e intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabila Abidi, Luisa Antoni, Esra Accià, e ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
7: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.

0: ribe. Riderati di nostri agricoltori e produttori isolani.
1: Jean-Nicolas Antoniotti est bien plus qu'un porteur de projet patrimonial. C'est un ingénieur et entrepreneur très impliqué dans l'innovation et la formation qui revient sur une terre familiale dans son village de Valiga pour essayer de faire dialoguer patrimoine, agriculture ancienne et réflexion sur l'avenir. Nous sommes sur le chemin de la Diadiaga Mininka.
2: Idée, nous avons un peu sans ça, quoi. Noi eravamo agricoltori in montagna e tutto, non abbiamo mica capacità di portare l'acqua dove non c'era mai stato.
1: Ma è importante di ramentare questa idea?
2: Sicuro, i chiesi erano adattati completamente a Ugo, e campano ancora Ugo, non cercano mica di modificare Ugo, n'importa come. Allora, ciò che è straordinario è che Ugo ha giovato, a più grossa difficoltà è stata di Vazaranda, perché possiamo mettere di più, un campo vaccino 50 e ne possiamo mettere anche un'età, ma siamo stati obbligati a fare una zaranda maggiore perché ci sono i gervi che si sono sviluppati e gli arti in 6 arti. E abbiamo fatto una zaranda di 1,80 m d'altezza, è un investimento importante, e che è un momento così sicuro che li riescono mica a sartare. E abbiamo riuscito a mantenere e bastava. Ce che facevamo è sapevamo come continuare e abbiamo accadastato un'esperienza maggiore. Già non tanto, e abbiamo buono che stanno qui bene. Andiamo di più lontano perché abbiamo meglio preparato il terreno, l'abbiamo assurato, abbiamo messo giù. Per rapporto a produzione che abbiamo, penso che stanno qui bene. Gli stessi terreni abbiamo moltiplicato per due.
1: D'altri, forse, pierranno l'idea, speriamo.
2: Sì, ma di loro, ci sono già esperienze maggiori che sono fatte in Aleria.
1: Adami e compagnia.
2: Adami, Jean-Charles in particolare, che ci hanno aiutato. Abbiamo recuperato un azumenta anziano che lui ci ha portato Jean-Charles, en cours, e tiene sous son, e tiene donne, fa un travail maggiore. Perché, per esempio, per Adriviera, ci hanno fatto i show e ave, sui ui,
1: Alors, comment est-ce
2: que vous comment est-ce que vous avez fait? Et Etienne a fait tout. Etienne a travaillé dans le Oui, béni, si la soeur les raisins préguis, et d'où il a dit oui. Donc, il y a eu oui d'Etienne, quand on a goût là, pour faire de rivière.
1: Pour que vous ayez du Adaman et d'Indoué.
2: Dis-le au mieux.
1: Donc, Oualani, donc, qui piachtera, Père Ségui, il me va, les
2: gars. Bon, mais Etienne,
1: Dion passionnado.
2: Dion au monde, d'Ad Rivière, un grand coup di passion, et elle qui ci a porté la zumenta, parce que la zumenta qu'elle a cacciato di lume, la remessa qui, et elle qui ci gole lui. Et noi siamo déjà in condizione di vandale o di ome un copio di voi, anche Jean-René Castellani, un nostro mère che è straordinario, che è lui, baramente,
1: Giovanotto,
2: ma soprattutto, enfin, Giovanotto, ma baramente, anche un estro baisan o maior, e di elu che è senza elu, bon, noi lo sarebbe stato aussi, voilà.
1: A voi sta di sto progetto di un gruppo, di l'umano? Allora, ci sono i ribe, qu'est-ce qu'avè? L'emissione si chiama ribe.
2: A qui si da a mezze ribe, qui ci sono i mandiadori che sono in dei ribe, qui c'è una cintura che viene a bere.
1: Un luogo è meraviglioso, perché per spiegare ai nostri amici e auditori, Jean-Nicolas, c'è una usta non ta paese di
2: Avanti? Sì, soprattutto Montebadro, che è un affare magnifico, soprattutto la usta di Ubadro da Waliga è una più bella, a Mauer. Ma è davvero che tutto il giorno che noi abbiamo, c'è tutto un percorso iniziatico. E qui, per esempio, bisogna avere un dettaglio. Magnifico,
1: di un chioso?
2: Qui c'è una cintura, guarda, la cintura ci serve a qualcosa. Qui c'è una bozza, guarda.
1: Un coup di luglio,
2: malgré les équipes, guarda, qui c'è sempre là. C'è sempre là, quoi. Qui baladi, qui fatti, erano tutti i giardini, che erano busti, e dunque sabbia un baramente campanante luogo, dice un ceramica, come un boga a sabbia un barà. Et à bien on utilise l'aqua bien en guille, de bois bien d'azote, ou valao et tout. Et ça bien en campanante ougou. Voilà. Et que permet tout l'ougou guille, avant qu'il y ait un terrain ou des rangs ou des gamininques, permet qu'il y ait un ougou extraordinaire. Et au Mozogne ougui, par exemple, l'émission d'Amérib, elle dit rigoula tout est chéri, ben guille, elle dit rival.
1: Comment s'y llama ce ougou?
2: Qui dit ougou, c'est diagamininka.
1: E a gente di Ubaese, o conosce nos ampres, tu logo, o ano. A no berço enorme.
2: Não. Qui é meu baizão, contou que isso. Bon,
1: Raigadi.
2: Raigadi, hein, qui est, puis, bon, c'est sempre compagnoli, hein. Et il y a un ouvrage d'Elysia, bon, malheureusement, il s'est sparidi. Donc, c'est oui, il y a un pain qui, bon, il y a partout où il va faire, je travaille avec l'agriculture, il y a eu un chantier avec l'agriculture, hein. Ça continue.

0: Bene. Cioè, allora, per niente, io andavo a vedere un gallo e solo che non ci faceva mica gallo. Ma già c'è l'Umbria.
1: C'è
0: e poi soprattutto c'è l'aria, voilà. Dunque, e qui, bon, guarda, vedete.
1: Ah, c'è un incontro, eh?
0: Qui a Artagna, a Valle di Melaggia, quella da riduce Pioggio con tutti i castagnetti di Pioggio, e giusto appunto, o dentro il castagnetto è quella, e qui, c'era, e qui era un luogo di rano. Qui, vedete, tutto ciò che si vede qui, c'era mica una leccia, non c'era che rano. Ci garra che erano.
1: Si vera, è ribe. In cima di un paese qui.
0: Ma su tutto, dappertutto.
1: Si
0: e erano gabbage di lavorare veramente harto. Perché giusto appunto, a lui e tutti, hanno una tecnica di lavoro. Perché un lavoro, attenzione, era mica fatto per

0: Bonjour à toutes et à tous. Bah, Thierry Drouem, ou dans nos autres, sous Mercury, Sinatra au Remezo, Piade à Barol, Didea au Thierry Drouem, ou d'Altron de Daguia Poga, ou notre professeur, et lui, nous, Diridor, nous, d'un diaz à Piovran, qui, donc, préparade, ou alors, à Provita, débutant, je trouve, dit l'émission, n'est pas, Fali et Ostre au Mande, force qui dorent et d'autres Ashtanides et d'Aoudou, Ashtadina et d'Aoudou, ou d'un pour y rivelette, donc, est cuit, et c'est rapport à Rigé, et à répondre à Ostre au Mande. L'émission des Ivages et coup à collaboration, n'a dit Tony Jaffar et à Deigniga, et saludez, moi, Marianne, du Laguille, la Baspette, à un autre d'élève, nous, au 04, nous avons un jink, drantaoui, bintioui, bintioui. Et pour juste, on a bicoula, barol, avant de dida, et d'accueil, un autre professeur, on a eu la nous dit, il y a ben à un pied, douille, ben à un pied, d'ijoy, douille, vamille, inorez, alors, prégame, on a longue, belle strada viurida, à Eleanor, nada air in Bastille, vous aurez des louvilles pour tenir à Falazabé, on sol et biupe Joseph et Selena Nuezoïda, félicitations à elle et à toutes les familles. Alors, Dion Diazé pour Ranqui, bonjour nous.
1: Bonjour, nous salut et depuis tant de temps
0: pour vous
1: et à tous ceux qui se sentent, anche à quelli qui non ci sentono, ma ci ripiglieranno, anche se non ci ripiglieranno, mica i salutiamo lo stesso.
0: Bon, alors, l'estate è passato a.
1: Un
0: poco caldo, non tu, qui è.
1: Un poco caldo.
0: Questa era veramente l'informazione di l'estate.
1: L'informazione originale, questa qui.
0: Oh, yeah. Allora, si, bon, adesso che hai deseguitato più o meno, mica tutto l'estate, questa era impossibile, che ognuno ha il suo vaccino, è possibile una famiglia, eccetera. Allora, aspettiamo forse prima delle funate, non è che per salutare il vostro ritorno.
1: Con pazienza.
0: E poi adesso che a voi, per l'anno che viene, noi siete pronti a parlare e obbligati di noi dirigere. Di voi parla con la gente che ci sta a sentire chi vuole partecipare. Si boghioni gusti, ribiamo appena in nostra abitudine, non so chi si è detto, se lo gira un punto, fa un punto, pari ci punti, forse.
1: Sì, l'ultima emissione è sempre interessante, di sicuro. Poi sempre mi pare che di più in più ci fosse interesse di a gente, parentre in tanti particolari, vedete, non è più come alla prima, ti dico come si dice tra parole, come si dice, qui c'è sempre di già una finezza di ciò che la è a maniera di pensare, proprio corsa, è questa che ci interessa a noi tutti.
0: Lì è posso che non ci impedisce mica di noi, di ogni tanto di rivelare in giro una parola.
1: Esattamente. E traduzione, pure chi a questa diciamo sempre, cioè mica sempre pure traduce, e lingue sono fatte le nopa, fa viaggiare, fa subitare, esostrare, che qualche volta sono strade nuove, cioè pigliano strade nuove, strade vecchie, no? A romba a rombo ci fermiamo infangati.
0: No, ma è vero l'interesse è così. È vero che c'è un. Allora, non dico che è una girata che è piata, perché oggi è così, forse che noi prossimi mesi ritroveremo un altro aspetto più che si avvicina ai più di ciò che noi vediamo all'origine. La che mu va a vita, la che mu va gli intervenanti, piemo a vita come la vene, è vero che ci interessa tutti i soggetti di maniera ci interessano. Allora, e mi abbiamo forse una prima telefonata per salutare il vostro ritorno. Penso che Giuseppe ci diamo in per questa. Giuseppe in Bezzani, cosa lo demo? Giuseppe, buongiorno.
2: Oi, anche vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
2: Tutto va bene, ti ha salutato Giuseppe.
0: E beh, è qui,
2: E da ti ha domandato una questione: come si è comportato il suo orto quest'anno? Malissimo. malissimo, giusto appunto, vi vorrei felicità perché c'è un teso che voi è pumate senza conto. Purtroppo uccidate un segreto, ammasso parecchi anni, che voi genite come non ci vuole fare, infatti che siamo i racci che volete fare.
3: Mi piace mica parlare di me, o mi piace manco a parlare. Di giocatore a corto che ci sono che non hanno mica avuto, c'è più niente che non hanno mica avuto, sono bruciate e una di più in più, ma mi piace mica di un cifro, quanto e tutto, mi si pare mica bene. Che volete fare? Io sono da una sera grento, mi può cacciare niente, ma ho passione, poi andi a secco.
2: Ricreazione. I titoli giochi quando l'avviano qualcosa, un gioco, un bombo o qualcosa, che l'altro non l'avviano mica, ti chiede a un compagno, angogna, un ripartite.
0: Ci bisca.
3: A chiare sciapalli i poeti, di più in più, mica solo un Bizzani, mica solo qui, c'è assai gente che mi chiamano, anche stamane da Porto Vecchio, che hai sopumato tutte dure, io ho già risposto subito che volete fare. So parlo due volte, so perché da vantare, non mi piace mica.
0: Allora, dateci
2: appunto, diventò spesso, perché la farina formicoli, che in me a Vasso è diventata una disperazione. E dico sempre, eppure, già se c'è un Bizzani, è giunta sopra Niale. Allora, è sempre risolto un problema, non l'avete più quelle formicolate?
3: No, sodarete a me. Io quest'anno tutti i molegumi, anche anche le viette, che le viette e formicole le corre, non vi potete mica credere come le corre. Anche le viette, mi era ascoltato come le erano, certe sciappe, guarda, e beh. Io ho messo la cocalla, due ore.
2: Arrivo sempre, anch'io dico, ero per l'acqua calda, ho provato anche io l'acqua calda, ma lo signore.
3: Ma c'è una parte, sì, attenzione, ma ce l'avevo tecchie, e le sono grento, ce l'avevo tecchie, perché con l'acqua calda, gli anni tombata la formicola, ma tombata in lui, sotto a elli, che gli hanno un metro di profondura, e questa è l'acqua calda che fa la differenza. Un sorrimore, io ho provato come frattino, ma tombato
2: un sorrimore, ha già bruciato le bottiglie sane di
3: un bruciato che è su prane, non è bruciato mica, non fa la mica abbastanza profonda, invece con l'acqua calda, bidoni pieni, bollente.
2: Quando può portata sino a uso, qualcuno non bolle più.
3: No, ce la mette sotto i tecchi, anche mica tecchi, and the boy. Allora sono 40 anni, invece più facile, tutte tecchi, che ti ho messo io, sono 40 anni.
2: Ah,
3: no, io sono tranquillo, tutto, e pomata, allora non se ne parla, ma tutti i legumi che gli erano soggetti a formicola, per esempio la vieta, un zucchino, la melzana, la beterrava rossa, i carote, tutti ciò che gli è in zucchero, i mironi, tutti ciò che gli è in zucchero erano scempi, 2023 e 2024, allora, 2025, 2026 sono tranquillo,
2: e te ci le potete mica avere in rusol, così siete obbligati ad avere il passaggio. Ma in Larenza, come fate in Larenza? Quando le sono
3: un po' non mi canna pensa che sono morto sotto la tecchia,
2: sono morto
0: non. No, perché è andato direttamente all'origine di radio di Adana, sono tannate sotto le degli costi, dunque Marista de Zomisbaio Ise e costi che avete attaccato direttamente dopo.
3: Esattamente, e per ora.
0: A quale ditte
3: quest'anno anche i vighi, non toccano manco i vighi, portando una giuria e poi stamane cosa vanno anche i vighi per vendere i sapati, ce n'è talmente e noi con fittura non ne abbiamo mica, un peccato e la Liga Capizzanese guardate a pigliare i vighi. Dunque, le formicole sono state tombe a sua creazione.
0: Ma allora, Oise, i vostri vicini, i vostri amici che facevano l'orto in Bezzagna, l'hanno le formicole o le laveranno?
3: Giustamente, e ho rimarcato un affare. Quello che non aveva mica, là.
0: Ah.
3: Un mio fratello non aveva mica, ma non è lui, te non ce l'è mica. Si sterpa, ma detta risera, si attaccano a tutto. Con punta di fagioli e sta parlando dei formicoli, tutto il mondo forse va a parlare giù tutta la corsa che so e ciò che ha avuto io dei formicoli.
2: Io, ma tutta la corsa che sa che avete vinto un punto
3: a voi, no? Lo darete a me, sapete, io anche io mancavo, io Agnese, io Blaghe, a me mi interessano mica. Io ciò che dico è esattamente ciò che si passa. Io per passare a Dio, a me questo non mi interessa mica. A me ciò che mi interessa l'orto è soprattutto da non c'è una buona notizia. Per esempio, a rimane più tagliati i pomidori, ma da 140 non li posso mica tagliare, perché sono sposato lo sole, a più tagliati i 60, ai 60 che sono all'ombria, cioè tagliare la va. C'è la taglia là di Vagevè, i giugucci ingrossano e con più usuccio e rimbivisce, ma i 140 gatti sono più sposati lo sole, non posso mica fare. Questo si fa
2: i tagliati a che altura? Scusate, a che altura li tagliate?
3: Io li taglio, attenzione, i miei sono mica arti, I miei sono manca per l'arte, ma quest'anno avete avuto un problema, i miei fiori, un mese di giugno, a Giulione di un mese e giugno sono cascati, ma io li ho più tagliati e giustamente, non capisco mica, non dico mica nomi, hai un cugino, ha perso so quanto pomidori, che tu come tu? Allora mi dico, già non sei mica tu a tagliarli, no, non manco uno. Dunque, adesso mica c'è chi ce la fa, io mi tu entra bene di me, sono tutti i giorni, io sono mica stuito, ma hai un buon senso per l'orto, c'è quasi così.
0: Puoi rispondere con tonca all'altura, a che altura tagliate, giusto appunto?
3: I miei non fanno mica 1,10 m, mica di più. Nei miei è raro che hanno una più alta con 1,10 m, e tutti gli anni li stessi a fare. Se voi dite che ho indotto sabato scorso, ne esortiano tutti gli sconti, e qui a gente passa, come sanno andato lo scadò, e poi questo un piano mica chilò, piano a caso.
0: D'accordo.
3: E sabato che bene, da chi già corti sta mano, so quanto. Che volete che vi dica io?
0: Ah, d'onda.
3: Meglio per me, Ma è interessante, che a gente mi stia assente. Sicuramente che io preferisco avere la pianta davanti a me, ma volete che dica, è così, a me mi piace piacere.
0: Beh, questo è Gabi,
3: lasciami i poeti, spero che ci siano abbondanti.
0: Spero che siano numerose con te bumate.
3: Poesia ne so mica va,
0: No, ma ognuno porta uso da lente, questa è di nulla ricchezza di missione. Allì, bella giornata a voi.
3: A beci.
0: Allora, aspettando d'altre telefonate, non dice, però, dice che vede dentro si pochi giorni, gusti.
2: Se parlate assai, dice caldianate, la parola caldianata. Sono mica se l'estatamento va.
0: No, questa no, caldagnate no.
2: No, siamo in piena caldaniata o caldianata, vedete? Caldaniata.
0: Sono i grossi calori, Sergio Gabriele.
2: I grossi calori.
0: Ecco io.
2: Avete pigliato, avete sofferto un po' di calore, vedete, giungite perché siete stato usore. Sono tutto un caldamanato, vedete?
0: Un caldamanato, d'accordo.
2: Un caldamanato, vedete? E allora, sono stati abituati, sai, i Giulioni, il Sol Leone di Usore, che c'è nella costellazione di Urione, a un mese d'agosto. Se voi volete, in noi ha pigliato di nuovo un significato accrescitivo. I Urioni vengono di Isoli, Maio. Perché in italiano c'è il Sol Leone, anche due L. Il Sol Leone, d'altronde c'è tutto un romanzo, ma ricordo ora degli anni 60, Roger Vaillant, La Loi, sapete che si passa in Italia meridionale, in un paese d'Italia meridionale, dove ci sono i rapporti così di potenza.
0: Abbiamo fatto un film, in se non mi sbaglio.
2: C'è un film, La Loi. Un tema che rivene come leitmotiv in questo libro è il Sol Leone, che i traduttori francesi traducono Le Soleil Lion, di un libro. I traduttori francesi traducono il Sol Leone, che c'è di nuovo l'idea di un sole, ma io Le Soleil Lion, perché c'è sempre questa connotazione di usore, ma qui a un tempo è quello che c'è la costellazione di Orione, ed è quello di noi che è così feroce e tamanto, che dà sta a potenza di un lione, vedete, il soleil lion, eh? Si statina
0: l'abbiamo sperimentato, eh?
2: L'abbiamo sperimentato,
0: soleil lion. Allora,
2: a Chapitana che è stata data come sinonimo, non è mica tutto affatto gli stessi. A Chapitana c'è la parola sciappa, di usore che scalda i monti, che scalda e sciappe, e di esso calore che colla da sciappe calde, se volete, a Chapitana. Boh, che viene di stessa, fare su e collera in giù, ma infine diciamo che a Chapitana e soprattutto l'accento messo a non da un calore di sciappe.
0: E c'era di nuovo, posto che Montesa Giuseppe, è lui che mi aveva imparato a Giagiana, e lì a Giagiana per parlare di a Chapitana, a Igudon, per quelli che non l'avevano mai intesa.
2: Non so mica se a Giagiana, se le do proprio le sciarpe, o se le ha un fatto di un calore.
0: Un bimbo sui,
2: un calore di Agandico.
0: Allora, ma abbiamo un'altra telefonata per rivenire non so che si è detto, sì, Boghione. Passiamo ben corti con Gabi. Gabi, cosa lo demo? Buongiorno.
4: Buongiorno, Gioacca.
0: Salute
4: a tutti i professori, con conosco mica, ma cosenti di voi anni.
2: Ringraziavi
4: tutti se che lo campava e che lo continuerete, che la piazza salute e continuava a diventare di te a gusto.
0: Ecco.
4: E questo è l'esempio. Saluti a tutti quelli che ne avvenne, tutti quelli che ci stanno sente. E poi scamai una persona che mi ha domandato come si dice e tu al filante in corso.
0: Ti ho
4: risposto stella che fila.
0: Allora io conosco chi hanno fatto anche una canzone stella cadente, ma forse chi c'è d'altri nomi, eh?
4: Cadente.
0: Stella cadente.
2: Così, dove sia la parola italiana di nuovo?
0: Forse.
2: Non c'è mica sicuro.
0: E Azola che conosco, Azola. Ma ce ne sarà forse d'altri, eh?
4: Perché ha detto Stella che fila? Perché la sto un po' bruciando qui, ha detto questa fila. Mi è venuta così.
0: Beh, si capisce in tutti i casi, eh? Una stella filante, si capisce come.
4: Si capisce che fila. Dopo riserva, voi subì che è un'altra terrazza di una legge riserva.
0: Tutto il mese d'agosto, Allora, io bagliai l'estate molto più in noi paesi che ci avete poco lume, e poi non da chi ha sortito do paese, siete quasi a buio nero, e mi passato l'ora, insomma, ben era la notte di l'11 d'agosto, penso che era l'11 o 12, e tanto questi ne avevano annunciato più di 200. Ci siamo campati, e ne abbiamo visto non so quanto.
4: Voglio io a Giuseppe, uno straordinario di Vezzoni. Se lo siamo io in Gesù, li prima gulassa, tu che calca si calca i soldi tutti i sabato. E poi mi manda un acconto, no?
0: Ci verrà un credito se lo giuro.
4: Ci verrà un acconto.
2: Ne ho manco più bisogno di pone, c'è un camion di adesso.
4: E guarda la detta.
0: Poi anche. Diteci.
4: Voglio una passata con zinco.
0: Con piacere.
4: Allora, mi scuserete appena perché come c'è tanto.
0: Un bene fate,
4: L'amore si va giornista. Non si va come voi. Prima di ogni nasi punti. Si consultano i giorni. Chi si sente chi... Se vuole più di scioglie, sente che li so in noi.
0: Ecco, quindi una bella bagliera, giù, di avuto piacere di cantare la parecchi orti.
4: Anche io, e questa è la vita della mano.
0: Ah no, questa non la so.
4: Questa è una che ho conosciuto in Bozio, che si chiama, usano molto una doppia, ma si chiama Cinefia, che ho conosciuto la cosa più, e l'ha fatto parecchio.
0: Ah, d'accordo.
4: Non ha fatto parecchio, stavano un paio soli, si sono tornati o me la corte.
0: D'accordo.
4: E ho fatto anche questo. Quando ubbi il mio attello, voleva per la a Regina, che il paese di Amazzola, del rapporto di Marina, quando l'abbandonerà giù a mogare medicina.
3: Questa l'ha fatta in quella.
0: E la giuntesa in un cantata, beh, sapete con debo bidroad debbe pesseveste che voilà. Ce n'è una che parte e poi lascio risponde a mentuado a Rivenno e pochi piacere di disentere di cantare.
3: Questo io anche la idea non tuo libro di un mio parente Borosanto Barile.
0: Ah, ieri che aveva fatto il primo libro non te Bagliere e dopo c'è Jean-François Lugiani che dice che ne aveva fatto uno. Non te
3: sono io. Lui
0: mi ha dedicato,
3: sì, dedicato un corso.
0: Ma ho immaginato io, mi ha dedicato. Mi ha fatto una elica.
3: Ma ha fatto un 11 1994 in corte, una libreria.
0: Ma di tutte le maniere Bagliai, tutte Bagliele, enfin, spesso, Gian Giuseppe sapeva meglio che a me, spesso le Bagliele sono pezzi di poesie, anche sono stati ritenute da un bubro, voilà. Radio.
3: Voilà. Dove
0: cantano Bagliele? Oh là là là, poi bon, ci sono che sono più moderne, tra virgolette, che sono state fatte un e tanto, ma quelle più conosciute sono momenti magnifici.
3: Bagliai quello commento è proprio malissimo.
0: Ah, per me Bagliere puoi dire tutta nuttata.
3: Anche io. Quando Gubbo mi vudreno con le robe del convento, qui sova con il nolo e zoraie d'argento, tanto ci marideremo e mi felice contento. Mi felice contento. E se non l'ha fatta ella.
0: Ah, di noi questa, d'accordo io.
3: L'ha fatta una volta, l'ha fatto. È stato ricordo bene, è Paolo Sante, poi Stefano l'ha fatta tanto, lì era Stefano, ma mica ci ricordo, l'ha fatto qualcuno, era un tuo libro.
0: D'accordo, forse chi ha più bella di quella di chi dice così sono le montagne orezza che manu resu felice un canto io lo colombo con quello io a Bernice cosa di niamo caro tutto il mondo la dice. Ah no, questa allora mi piace una mia.
3: Barbecci a tutti quelli che hanno avuto e a presto io ancora.
0: Ebbè, una bella giornata.
3: A domani o domani.
0: Quando è la vita?
3: Domani mi conto
0: che già sto
2: io. Ah, detto. Tu siete voi? Ho capito che avete conto l'affare di Abastella, no?
3: No, io ho contato i Bastella,
2: Abastella avvelenata. Mi pare che proprio se ci
0: allora no, a la Berinata dirà di abbiamo di una scimmia
3: è un orizio che l'ha detto
0: che sarà
3: Gian Lorenzo
0: non era mica Lorenzo perché dopo dice a chi fa va già a sé è qualcosa che si era abbassata era Nicolao mi rivene Nicolao ecco Nicolao
2: no perché Buriarichi infatti quello che la conta dunque era Nicolao. Mi pare che sì. Stato, no? Che fossi stato voi, capito?
3: No, no. Ho contato che la ragazza è suo frate.
2: D'accordo. No, ha presentava come un fatto che sarebbe salvato in Norezza, e infatti la conta non tutta la Corsica. In
0: questo caso. D'accordo.
3: Buono, mio amico.
2: Ma a morale di Ali stessa, chi fa già vaga
3: a sé. Chi fa già vaga a sé. E beh, papà, c'è a tutti e due, e a Cristo.

0: stati, una via nome Casoldi, ne ha famiglia di un marito, ne ha famiglia di moglie, e manco i sposi. E a due notte dice: no, aspettiamo da avere una situazione, perché tanto buone donne. Aspettiamo che tu abbia una situazione che dà più noi pochi risultati, no, ma ritiamoci, ma ritiamo, ma che mamma mia, non faccia nulla, non faccia nulla. Dopo quello che la conta, penso che lo sia sempre, ma come mi sbaglio sempre, dice: beh, avrà che ho monto di mangiare, dice: beh, ma come non c'è nulla, dice: beh, mangiare è ritornato, mangiare avere tutti i refrain. Allora, l'abbiamo intesa sempre la stessa, ma con un'altra versione. Perché quello suonava di violino, quello sposo, capito? Non sapeva che suonava di violino.
1: Era un salutarente che la via.
0: Non gli dava mica mangiare un violino. E allora, a un momento di mangiare, mette a dola e poi piglia un violino e comincia a suonare e canta. Te l'avevo detto che non mi prendesti, mangiare questi. Erano i sogni di violino che lo giuri a mangiare.
1: Dopo ce n'era uno, la conta Radio Mix, perché gli abbiamo risbagliato, ma con un grosso minuto, dopo che andava all'osteria e che voleva pagare i soldi, basta con le canzoni. Se pagano i soldi, poi devo contare, così no, non abbiamo una chiama.
0: A poco preso. Cioè, dice. Vi pagherà giù. No, mangi può aumento di pagati, dice, sapete, boh, soldo non è giù mica.
1: Ma vi posso... perché c'era...
0: Vi pagherà giù un canzone, cioè, sentiamo io, allora vado, lo steriano canta una canzone, quella, dice, dopo ne canta un'altra dicendo... Non è un patrone, chi vuole i soldi, chi vuole i soldi di ramo non si contenta di canzone. Tanto quello va, cioè, a questa sì che vi piace, vi è piaciuta, siete pagati.
1: Siete pagato.
0: Ma ha strovato, non so più come lei
1: è. No, è bene che c'è una strovata particolare, precisa.
0: Un patrone che vuole soldi e mica canzone.
1: Qualcosa così, perché sa che io non la voglio mica contare io. D'altronde, c'è chi si
0: conta male.
1: No, male buono. Ma se lui c'è chi si conosce, c'è radio abbassata esatta, quella che come lui c'è a minuto, esatta, se l'hai visto.
0: No, perché era una bella, latinata.
1: Esattamente, per questa che era interessante. Bon, questa lì è detta, aspettiamo forse qualche sia che a gigantera e a gigantera. Rivenendo Burtemmo dans ta l'emissione, si può dire, dopo la Capitana.
0: È stato mentuvato un passare che ha due significati, un passare un po' in tutta la Corsica che è un luogo di pascolo, di apascura, un luogo di apascura per gli animali, tutto la regione, o c'è parecchi passari, ma in Corsica tutta, mica anche noi, noi siamo un po' Monte Rivigolo, diciamo che siamo a Corsica Mezzana.
1: Oh,
0: ma in Corsica Tuttana i pasciari sono di noi i baiisori.
1: Un nostro amico Stefano che ha usato basciale in Cagna, giusto appunto, un basciale di dunque un paesolo, diremmo, per quelli
0: di un paesolo. Allora, può essere due case ancora un luogo di pascura, ma può essere un poggio sano,
1: sono parecchi i gazzellini in questi bende. Questo era Ubasciale.
0: Dopo era Amato che abbiamo trovato una rale per la vecchia viglia. Esurele e zie, d'altronde si riuscia, non si è mica maritata per fare la zia, perché capite, Azurella, una di Azurella si maritava via i vigorali, va? E ce n'era una tante volte la più anziana,
1: sacrificata.
0: Che si sacrificava per arrivare i titelli.
1: O bettani i parenti in Ubo?
0: E patene i parenti, e dopo patene i parenti, andava insieme, prima arrivava i titelli e dopo tenia i vecchi.
1: Non voglio dire, sa gorcia una gostia, dunque una sorta appena particolare.
0: Era sacrificata.
1: Sacrificata.
0: Tante volte erano esultate.

0: Grille è più maiore, la sorella più maiore. Dicevano, Amata mi ha trovato una rare, era una rare di Fugone. Una rare di Fugone, vedete, perché Fugone c'era un suo ricordo castagnino, di Traverte Castagnino, yeah, yeah. E si chiamava la rare, a rare, vedete, perché ciò che era un ricordo di Lagia, vedete. Una rale di Fugone di una vecchia viglia, è una rale di Fugone, perché dopo passava la sua vicchiaia aggrunciata alla rale di Fugone.
1: D'accordo, bella rale, ecco.
0: La rale. Tu hanno parlato di un pappatoio, di un palpatoio.
1: Ah, ieri, yeah, yeah, questi, allora, da dove trovare mi interessa?
0: Sono due parole
1: sfarente,
0: differenti. Sono due parole sfarente. Un pappatoio di Le Monton, Uavelo, più conosciuto.
1: Quella più conosciuta di Gian Maddalena, Uavelo.
0: Uavelo, B-A-V.
1: B-A-V-E, due L-U.
0: Gli è più conosciuto Uavelo che o pappatoio, ma
1: poi hai detto pappatoio non è poi
0: no, diciamo Uavelo, no.
1: Allora come pronto la giuntesa dell'emissione Barici Oti, ma mi ricordo più di un luogo
0: anche la giuntesa, ma poi i rezionari danno un pappatoio
1: perché l'hanno in me
0: dopo c'è un palpatoio, il francese le palpitant, un francese vulgare,
1: d'accordo, l'ha detto Antoine.
0: J'ai le palpitant qui palpite, bon, voilà. mi va tout au cours. Sì, au palpatoio, vuol dire di nuovo au cours, gli tremo au palpatoio.
1: Allora, si boerie a Drauge, mon cœur bat la chamade, dicendo adio au gore qui. Ma non so mica esattamente come si boerebbe, ma
0: c'è piuttosto parole.
1: Adio o palpatoio, battemo palpatoio per dire che le cœur bat la chamade, vede, avanti si è innamorato, ma pronta ad andare a bere a vostra zide, non so se la si può dire.
0: Potremmo inventare mesi in furia o palpatoio.
1: No, ma forse non lo so, non lo so.
0: Mesi in furia, vedete?
1: Mesi in furia o palpatoio. No, ma è bella questa.
0: No, ma fino a c'è parecchie parole pa mintoa, si movimenti di un cuore che non sono mica normali, vedete? La ritmia in generale. La ritmica cardiaca, certe volte il cuore si in punta, vedete,
1: si imballa, dice lui,
0: fa come un puntato e poi riparte c'è parecchi allora quando gli dicono mingotta il cuore inguttavo, vedete, l'ho adoperato anche con una poesia è prima il primo mortorgi in 14 quando si comincia a sentire il gioco di Agampana, mortorgi di Agampana pa i morti di 14 è un mentorato già scritto e con ugore parlando di tutto il paese e con ugore che si ingotta e con il polso che si strappa. Strappaggio è un po' questo resto che noi diciamo
1: d'accordo,
0: quando mi sento strappa il cuore di questo resto così puntuale di un cuore e inguttaggio è quando troppo rigido mi ingorga una canalizzazione che non corre più rigo, vedete?
1: Ah, già capito,
0: quando il rigo non corre più dice ma oh signore, mi ha inguttato un cuore, vedete? Mi ha inguttato per dire ha arrestato tutta la circolazione di un vigore di MVM, di MVM, vedete? Ingotto il cuore. O allora, avete sentito filà il cuore. Oh, ma mi sono inteso filà il cuore.
1: Scusate, filà o sfilà? Non ho mica capito. Filà, d'accordo. Filà.
0: O allora, struvina.
1: Struvina io conosco la parola.
0: Struvina il cuore, sapete? Come quando avete. Questo è quando l'avevano a fame. Diciamo, faccio una fame, mi sento struvina il cuore. Boh, forse che a certi a fame gli viene abbastanza sensazione.
1: Oui, perché a Gunisci avant qu'on fasse un entrousin souillé, non, hein, c'est trouvinado, quelque chose qui s'est imbasti, je ne sais charbado, hein.
0: Strouvinado, a senso proprio, voler frotter.
1: Frotter, yeah, donc, ridruemo sous un souillé, d'accord, c'est moi quoi.
0: I panni, quand il va, o strivina,
1: strivina. Strivina, yeah.
0: Ma si vorrà una strivinata, quelque chose.
1: Virato una tribbia. Non, siamo un tese, siamo. Siamo a consento, non t'ho significato così, d'accordo. Allora, se buona vedere d'altro. Allora, diguino a gente che ci sta a sente, che beie e vostre barole, sicuro, partecipate così, ci sentiamo un po' meno soli noi, tra min due, ma interessante d'avere un barè di Dion Giasep, non t'ha so che l'anteso si può ghiorni, no?
0: Qualche sia vi mandato. Avevano mandato a Micaccio se l'era peggiorativo. No, di sicuro tutto il mondo ha detto no, ma sono mica da contento di te voi che avete dato la risposta, che avete detto di un grande amico, questo sarebbe un amicone. Un amicaccio, un tre luce, mica tutto fatto, è una mia intima.
1: Allora, vedete? Forse chi cu tempo
0: di un poco differente, di un francese di Italia, è un buon vieil ami.
1: Capisco, d'accordo. Posso d'accordo con...
0: un buon vieux copain. Mm. Un buon vieux copain. Non è mica un amico intimo, un buon vieux copain.
1: Allora, è Beraghi... Adiai una persona questo di un amicaccio, ma celebramente siamo stretti.
0: E... Vedete, è un amicone.
1: Ah, questo è quanto mi avrà detto, Adiai. Voilà. È un amigone e quanto mi avrà detto, allora siamo in famiglia, siamo come in famiglia. Allora, no, Antonio mi manda un messaggio, mi drema o Bappadoglio, o Balpadoglio, se lei o secondo si può ir a Rauge, battre la chiamata. Ah, ridrò.
0: Quando lo drema? Quando lo trema è piuttosto in diminuzione,
1: è trema. Come c'è una canzone, trema lo mio cuore, non so più come la dice. Io che la persona è qui innamorata.
0: Sì,
1: pronta a ritrovare a sua innamorata, no? Li trema o cuore.
0: Mon cœur bat la chamade, mi tremo au palpatoio,
1: Et pour faire bien chère, Antoine, non? Les momica contraria.
0: Mais, je n'ai pas.
1: D'altri gommenti.
0: Allora, rilevati, abbiamo parlato.
1: Avete fatto una lista qui, c'è bien.
0: No, beh, giusto, l'ultimo così, la lista.
1: No, ma interessante.
0: Avaro, bon. Cioè, voi dite Stercaggio, di no?
1: Allora, no, Stercaggio di Fener.
0: Ranchigo.
1: Stizigo.
0: Stercaggio di paresseux.
1: Allora, paresseux o qualche che di è brutto, in un. C'è.
0: C'è Osterco.
1: Voilà.
0: Ma Stercaggio in The Boy, noi la conosciamo mica, ma in The Boy credo che lo vorrei soprattutto avare,
1: No, Awar seria.
0: No, paresseux.
1: Paresseux, voilà, parce que noi Awar oui dimo Ranchigo, Stizigo. In Bastille dava PG Bastiache. C'est di un Raspasien. Alors non, ma questa la giusta imprente, non so mica dando la vena. Poco Raspasien questo. Allora, mi manda demi che dando la vena, non so mica, ma i Bastiache la da riconosce. Poco Raspasien questo. Bon, sono mica tanto la vena. Voilà, dopo ci ce ne forse d'altri, no? Ma Ranchi.
0: Dopo Paffenean c'è una differenza. Noi abbiamo una parola, pultrone, che non esiste mica in The Boy, o Ghiglià, che può avere.
1: Un altro senso.
0: Buon francesismo. Può essere pigliato buon francesismo, un poltrone, cioè di uno che è bigliacco.
1: Bon, ma per obbio di corcio, parola, paresciò.
0: Allora, in corcio non l'abbiamo mica noi.
1: Noi non abbiamo in orezza corcio, abbiamo in uno.
0: Ma
1: Raspasien la conosce ad mica.
0: Ah, no.
1: Se qualche sia misante, sono sicuro che la dava piacere. Raspasien, poco Raspasien questo.
0: E dopo bon, ci sono tutte le figure conosciute, Tondelovi.
1: Perché se la conosce mica. Tondelovi, mica male. È bella questa,
0: Tauzino la stacca.
1: Questa sì. Ah, un'altra ostia, c'è la duetta mille volte, già. Un rendement a bordo. Questa è la duetta, già. Forse un cerede, ma questo, zitto, un rendement a bordo. È magnifica, no?
0: È quello che largo il Lugreno
1: è stretto una verina, si ne va liscio liscio, non è mica rimesso a soia. No, ma ci ne pare ci vi ore gusti
0: per avere fis prodiga.
1: Allora, come...
0: Babu pianta, violus pianta.
1: Ah, beh, Ah, d'accordo. Abbiamo che la fare di oranchigismo, facciamo e aiente.
0: Ma oranchigo de noi, volete dire?
1: Allora, si parla di un odore o qualcosa così. Ma è bene che oranchigo è piuttosto bastia, cioè in un orizzo l'hai genu d'anto, con il suo significato di se vicino ai sosoli.
0: È uno che ti piace la roba. Bon, è rubito, ma rubito da due significati, perché rubito può mentoare la roba, un rubito, gli piace un rubito, ben a dire, tutto ciò che entra nella categoria di la roba essendo le bien, le bien compresi ciò che si mangia, ciò che si compra, ciò che si vende, o i chiosi, infine la roba, è tutto, non è mica che gli oggetti.
1: Io conosci a rubici che non usano le cose che non vanno tante cose. Di poco valore i giradi, a rubicica.
0: Tanto anche un suffisso itico. Un suffisso diminutivo.
1: D'accordo.
0: Ma un rubizzo in generale, è un seme di roba. Ma si può sempre dire di no di una persona, questo è rubizzo.
1: Ah,
0: un lasciamica corre esanterisi.
1: Allora, mi abbia due telefonate, ho di ridroa. Dopo tre ore ritroveremo l'attualità, ma c'è un quarto ora, quindi c'è assai tempo. A prima persona passata è Giuseppe, dopo sentiremo Maddalena. Giuseppe Innalada, cosa lo demo? Buongiorno, Ise.
2: Buongiorno, Gancai, buongiorno a Giuseppe, vostro ritorno.
0: Siete voi che avete parlato di ritornelli, eh?
2: Sì?
1: Di refrain.
0: Magna i refrain, sì.
1: Non era mica Giuseppe.
0: Non
1: so più quale dire.
0: Mi sono sbagliato tre volte.
1: Era Gabi, non era mica Gabi che racconta questa, non so più. Non faccio nulla.
2: Allora, avete mangiato i rapidini o...
0: ne ho mangiato quattro, caro amico.
1: Era poca di ciada.
2: Allora, io sono pure i Rezzani, quando mi ero amico dato, io ho preso il pugno, ma non so mica trovato un nome. Figli tu. Quando mi sono maturi, so come i rapidini.
0: Ci lascia sempre cascare.
1: Non è tanto pratico con i telefonini.
2: Ho visto, ma erano i verdi qua.
1: D'accordo.
0: Verdi non conta mica.
2: D'abitura c'era qualche cosa donna, ma quest'anno nulla.
1: Quest'anno era particolare.
2: Allora, noi siamo caldamanato, caldamagione, fa giù caldo. Non so se il caldamagione può essere il caldamagione, un caldo maggiore, insomma.
0: Agione è un aggettivo generale. Un nivagione. Un nivone, noi diciamo un nivagione.
1: E qui.
2: Allora, dopo, per l'affare di formico, secondo a me è caro, non c'è mica tigre, da Giuseppe ci sei. Ma, quest'anno ci devo un po' di meno per cominciare. In principio di stagione, per esempio, un cupone mangiavano anche i pomi di giugno, qua. Quest'anno non è troppo tocco. Ma va, con dei pomati, quando sono un po' così sfiorati, si cozzano in drento. Si tende a tarra e si tende lontano dalla bomba, si tende a tarra che l'ultimo è mica stato zappato di poliziani, ma se no metto l'acqua, faccio fare l'uga o su.
0: Hai già provato questo?
2: Ma dopo metto la polvaretta con l'acqua.
0: Mettete la polvaretta hai già capito.
2: Ma sicura, mica ne idee accanto a qualcosa che si mangia, qua. questo si può fare accanto perché ce n'è
1: io
2: ho detto che può andare un chilometro e sottotare non so quanto
1: se può droit d'ouvrir un migulaio che lo si trova assai lontano io radio a Bianta tanto sì ma quasi no se è troppo vicino
2: è
1: pericoloso per la salute un migulaio
2: che è un po' lontano ma ce n'è talmente
0: l'affare di portare l'acqua, di portare una pignata pure un maio di lampalla non giocava mica perché un tempo di ogni usosco l'acqua non era più bollente. Allora ciò che hai provato a fare l'hai imbrancato direttamente un cavuccio a nanta o cumulus. Ma che non era mica a 100 gradi un cumulus era 80, vedete? Era guante a ciappare dell'acqua,
1: non so come ne va. No, ma questi era forse quasi impossibile. Forse e buere a lontano.
0: Non è impossibile, forse che Giuseppe
1: più che ma Giuseppe, forse che ha configurazione uso terreno, si impresta in lui. Non so.
2: Ma ce n'è quantunque anni quest'anno. Ce n'è di meno che ciò che c'era prima.
1: E so che hai un teso di noi, da quelli che sono stati veramente in Baia di anno.
2: Pure io lasciavo, per esempio.
0: Ma sapete ciò che si è passato? E sono venute tutte in me allora.
1: A un po' di parlare, questo è di un nostro amigaccio. E mi basta dire così, le mi ha salutato.
2: Io me l'ho salutato.
1: Giuseppe, vuole dire giusto un'altra cosa?
2: No, no, c'è un mondo.
1: No, ma se avete un'altra cosa a dire con
2: tutti. No, ça va, per salutare a tutti e a Giovanni Giuseppe che ripiglia, e anche a voi, o il Carlo, e a tutti.
1: Bon, una bella giornata, allora, Giuseppe, è un piacere. Allora, andiamo a casa noi, c'è a trovare noi, c'è Maddalena con noi. Maddalena, buongiorno.
3: Salute a voi.
0: Ma potete, spero che potete in gamba come il primo giorno,
3: C'è la dilan furia, dice a quelli.
1: Andiamo, un cassaio.
3: Che la conta,
1: Io un chiama mica per me, un chiama perché è appassionato di lingua.
3: Come vuol dire?
0: Ma non mi credo tu questo.
1: No. Che è quello che ha bisogno di essere assicurato, sai?
3: Allora, tanti idee voglio cercare di fare. Prima avete parlato di quella in minuto rosso, si può da vi posso leggere, quella io avevo, l'aveva fatta a suo modo,
1: D'accordo.
3: Ma prima che giusto le parole già nel tempo quanto.
0: È la canzonetta che non mi ricordava mica.
3: Ah, allora non so mica. Bon. Allora,
0: ci dovesse andare quella di vostro papà, ci dovesse la canzone.
3: Forse.
0: È tutto usare. Non è mica la zuppa e la canzonetta.
3: L'ha messa, come si dice,
0: in verde.
3: Dunque. Ma poi lui ha piccola formula la messa ad una scrittura sferrante, non che deve essere questo. Allora, prima delle due parole di Giuseppe, come la gli piace. Bon. Allora, un saluto in aghese, con rispetto e amicizia all'amico ginarchese. Aspettiamo con ingordizia, sapienza e saviezza tante, ne domandiamo altre tante. Ecco, allora se mi sbaglio,
0: sono mica delle
1: crudi, no, ginarca.
0: Ginarca. Allora vabbè. Ecco. Ginarca. E ci so che si saranno venuti insultati, mica io, ma diria, no, sono mica crutinesi. E i crutinesi, si può dire che li sono ginarchesi, giù ne va.
1: Maddalena ha detto benaghese, piuttosto da Gazzano, ma non è mica lontano.
3: Ma è Rugione.
1: Ah, Rugione, d'accordo, viene
3: sotto. C'è lo Rugione, eh oui.
1: C'è lo Rugione. Allora, babbo.
3: Bravo, rima.
1: Allora andiamo per sa.
3: Allora, è un chiamato così per canzone.
1: Per canzone, è vero.
3: In un albergo con tre compagni, Minuto aveva fatto un bello basto. Giunta a pagare, un giorno si era d'astro. in quattro avevano tre patacconi. Che fa? Come sbrogliarsi? L'osteria aveva l'aria poco cristiana e un marito, una certa gulagia, con certi volsi all'Erculeana, ci ora domandò alla padrona di 6 minuti alla rete di l'altri se la ola accetta una canzona in pagamento di Zompulastri. Perché no, se la canzona mi piace, rispondì quella dopo questionata. Uno di tre roncò una serenata. A donna, ahi, boh, guida vostra pace, per un canto si devono, caro amico. Canta quell'altro. Mamma, state zitto, vostro canto non vale manco un figo. I due si posano a cuore afflitto. Salsa minuto e corri di ciulera, fanno anni davanti, usa orsello, usava dando a orsa alla carchiera. Chi balla bana? Non c'è che quel livello. Dani dunque carchiera, venda avanti, chi l'oste vuol denare non vuol
4: canto. E mica canti, ecco,
3: ecco la canzone che mi piace. Poi sì, amico, che piace intendere, fece la padrona. E poi ci capite, disse minuto, state dunque in pace, posto che a me canzone è garbata, pagata zide e siete salutata. Ecco.
1: E beh, allora, è così, tutto il mondo è pagato.
4: Era
1: così.
4: Anche sai chi può ci salvare a misa perché no. Eravamo in cattivi panni.
3: No. Allora, dopo avete parlato giusto, dimmi tre nuovi al padroggio, avete ragione con l'emozione.
1: Mi pare,
3: dunque, si può dire di no per quelle che si innamorano, eh?
1: Ah, beh,
3: mica
1: a conto me così, ma dopo non so se un professore.
3: Questo la fa, ma non va. Allora, dopo avete parlato di questi calori, io l'ho già detta, credo che era questa veria. Questa parola che noi qui non impieghiamo mica, mi pare.
4: I Galdamoni,
3: ecco.
1: È bella.
3: C'è
4: un libro di una parola su Tanaccia, non è manco di due noi. C'è un libro, a traduzione, mica a traduzione, l'adattazione in BD, in faccia figurata, di un libro, un primo libro di Anton Maria Graziani, che dopo ne ha fatto 60 o 70, a quanti lune è. Si chiama Chi gira le feu de la Saint Laurent. Avendo dessiné, pubblicato in De Piazzola, che si chiama I Galdamona di San Lorenzo.
3: In più dici I Galdamona,
4: il plurale è na, sono i famosi plurali in na.
3: Ma tanto che, come si chiama, Michele Andreani, che è lui, non so mica.
4: È di Gio,
3: dice I Galdamoni, non dice mica Galdamona. Dopo sapete. Allora,
4: rombo di rombo, si riprende i plurali, no, non sono mica di luogo,
3: mica di luogo, no.
4: Sono proprio un certo dell'alta rocca, un spagificato,
1: non penso mica che Andreani sia di l'alta rocca, perché
3: sai che.
1: Non so mica, ma mica di l'alta rocca, questa
3: mica di l'alta rocca.
1: Non credo mica.
4: I plurali na e soprattutto l'alta rocca.
3: Ma dicono che ci mettono un na con un nome, per esempio.
4: Un'amica femminile.
3: Mettiamo un logo, dice di loga. Non c'è mica femminile,
4: non c'è mica aloga, non c'è mica un
3: circolare. Pare che la sia questa regola,
4: è un po' una regola, un po' direttrice, pur che non sia mica esclusiva,
3: mica
4: ma è una regola direttrice.
3: Dopo ti ho parlato di, come hai detto,
4: Rubizzo.
3: Allora, di uno che tana è a roba,
4: allora,
3: che mi piace.
4: O senso primiero, o rubizzo, è a roba, anche un significato un poco peggiorativo, vedete? Anche un significato un poco di quello, di tutta questa roba che piace tanto a certi, vedete?
0: Dopo è diventato un qualificativo per una persona, la giuntesa così, insomma, è troppo giusta, dire, oh, così è rubito questo.
3: Ah,
0: normalmente non è mica un tipo che è rubito, normalmente è un tipo che gli piace un rubito.
1: E beh, è come quando Eboide è sull'agio, è la stessa cosa.
3: Allora, noi diciamo veramente così, che si tratta di una persona, ha visto poi come l'ha rubacciato.
0: È l'equivalente, ma lo conosciamo mica, se l'equivalente.
1: Ah, beh, ridruemo con tutte le parole. E così, no, a Rubizzica, per parlare di a roba giusta punta.
0: No, la conosciamo.
1: No, ma Maddalena, no, la conoscete mica?
3: No.
1: Ah, boh,
3: no.
1: D'accordo.
3: No.
1: Bella, io letto, so più in due.
0: Ma non sarà mica a Rubizzica, allora. Può essere, oh, questa era una Rubizzica. No?
1: Rubizzica non usa a roba che non è mica di qualità, vede che con balle tante cose.
0: È logico.
3: Ma allora sta assomiglia a una rubaccia?
0: No, è peggiorativo completamente.
3: Completamente peggiorativo, d'accordo.
0: E poi rubaccia si rompe poco per la roba, si rompe più per i cristiani.
3: Per una persona. Anche lui, questa rubaccia, quella è una rubaccia. Questo è una rubaccia, dice la persona. E quella è rubaccia.
0: Rubaccia, ma fino a
3: meno.
1: Maddalena, ci avviciniamo l'informazione, beh, chi si guida davanti, vi felice di
3: essere seguito sempre
1: a questo. A basso leggero. Buon abbraccio forte.
0: Ringraziabili per il poema di Rona.
1: Mi ringrazio Maddalena, merci a Beige. Non disais pour Biridouem di nous d'agui a poco, posto che ma continuo ensemble sina très ore mes d'altronde que les gibole nous partagez bas à sa bête ou mella viage 04 95 30 ou 20 ou. Il est 15h sur l'antenne d'RCFM, un point sur l'actualité. Eh bien, on va le faire tout de suite avec vous, Alexandre Sanguinetti. Bonjour.
5: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. Plusieurs départs de feu encore aujourd'hui en Haute-Corse, dans le plus important, sur la commune de Talonne, et a brûlé un hectare avant d'être maîtrisé. Un feu parti en bordure de la RT10 à la mi-journée et qui a nécessité notamment un silarcage des deux canadaires. Les rentrées se succèdent en ce début septembre à l'université, celle de l'IUT de Corse hier, avec l'accueil de 16 étudiants pour la première promotion du nouveau BUT consacré à la transition et à l'efficacité énergétique. Formation de 3 ans qui porte à 7 le nombre de BUT proposé par l'Institut et qui doit donc aider à répondre aux besoins du territoire. Elle prépare notamment au métier chargé d'études en efficacité énergétique, énergie renouvelable, d'assistant ingénieur énergéticien, je vais y arriver, ou encore de conseiller en maîtrise de l'énergie. L'alternance sera possible dès la deuxième année. La rentrée des profs au collège Albert Ferracci de Bonifacio avec deux dispositifs expérimentaux. Et d'abord une classe Shams pour classe à horaire aménagé en mathématiques et en sciences. Une vingtaine d'élèves qui vont croiser mathématiques, physique, chimie autour d'un fil rouge original, survivre sur une île déserte après un naufrage. Construction d'un mini distillateur solaire, calcul de rations d'eau, cabane à bâtir. La classe a été composée avec des profils scolaires variés et une parité stricte, filles-garçons. Et puis l'autre nouveauté, c'est une classe bilangue où l'espagnol ou l'italien viendront s'ajouter à l'anglais. La base militaire de Solenzara modifie ses exercices dans le massif de Toa pour préserver la reproduction du mouflon de Bavel. Une charte de survol a été signée lundi par de nombreux partenaires, dont le parc naturel et la base aérienne. Deux zones de reproduction ont été délimitées. Désormais, plus aucun appareil de l'armée de l'air et de l'espace n'y sera mobilisé entre le 15 avril et le 15 juin. Il s'agit de réduire les nuisances sonores et la présence de l'homme dans une période charnière pour les jeunes mouflons.
1: Il y a des fois, on a envie d'avoir la vie d'un mouflon.
5: Oui, je vous avoue, pour ne pas avoir à parler de classe horaire aménagée, mathématiques et en sens, c'est compliqué.
1: C'est tout dit. Aringradia, Bélisandre, Biridroem, Mougon Piégé, donc à Quatrour. Allez, continuons aussi à trouver mes ensembles.
6: RTFM, Didier Austra, Giancarlo Marsi.
1: Razabed et Marc, qui Gian Giuseppe Vanc qui est qui con noi, ma continua. E ricevimo Gian Giuseppe a Lorenzo in Orezza per continuare l'emissione. Lorenzo, salute.
7: Salute.
1: Ah, mi sentimo male.
7: Sono un fattore, gli agenti di sonte, mi scusate.
1: Ah, e così no, è assai difficile.
8: famille.
1: Ah ouais, oula.
8: Et... Ah, ouais, ouais, dans au Bénin, dans tout l'arrière-bourg. L'arrière-bourg est naturale.
1: Eh ben, tant mieux.
8: Alors, saluto au professeur, saluto à te, au Anka, saluto à tous ceux qui passent et qui sont passés. Saluto à l'Ortulano. Et dobbiamo arrivare in un affare già per principiare, le nostre quattro parole di risate di magagne. L'amico Ortulano è per amico, non ne vogliono mica, è perché io danno un caro, perché faccio un lavoro e so con lui.
1: Ah, forse è così, ha ragione, eh? Sarà. Sarà,
8: sarà. Tu è per amico, non ci stanno più manchelle.
1: Yeah.
8: Perché facevo un mateone, facevo tutto come luciore. Per me le sue amiche.
1: Ah beh, sono rispettuosi di suo lavoro, Gustine.
8: Ci sono Gustine. Vogliono che non ci sarà più e che non farà più altro che non si sta in piazza. Chiesa, Pierre, di chi ti... Non ci staranno più qua di un lotto.
1: No.
8: O sopra.
1: Forse, forse.
8: So che ti ho pensato.
1: Ah, sarà, sarà, sabbè.
8: Allora, all'amico professore, io ho una parola in più, forse, di quella che avremo noi in Rezza Sultana.
1: Allora, peccato che...
8: O zappa.
1: Allora, ribì perché siamo stati tagliati. A parola, io.
9: Tre secondi.
1: Che parola? Ah, penso che non ce l'avremmo, moglie. Allora, no. Bon, allora, è maggio che di ridroa un nostro amico, intanto, per un lasciato troppo basienta Angelo. Beh, andiamo a ridroa un ponte a lecce, Angelo, poi cercheremo davvero a Lorenzo Obo. Angelo, salute.
10: Saluto a voi, saluto a tutti, un buongiorno a Gian Dizè, si è passato avanti.
11: Ma portava a domandare a voi, sì.
10: Boh, tanto meglio, che lavori. Bon, si è parlato quest'estate di venuti a canicule, ha detto, oh, basta così, perché chi, qui è dei turisti, sta parola, è buona nostra, non è così, ha detto, ah.
1: Eh ben, ha parlato appena di noi, Gian Giuseppe,
10: Ma canicule, c'è la parola francese?
1: Canicula, io non dice, non certi.
10: Ma io l'ho già intesa io.
1: A canicule, canicule, non l'hai mica in corso, io.
10: Va. Bon, dopo nel nostro organismo, è da parlare di pitagione, padoglie, bon, ci sarebbe, se usate punti, due, ci, 50 e 3, i palpidi.
1: I palpidi, no?
10: I palpidi del nostro cuore. Bon, si può sentire un petto, si può sentire un figure a un volto, si può sentire sotto un mento, vedete, quando è dell'aria qui, quando chi che sia in punta di morte, i autori toccano subito qui. Dopo tutti questi palpitimi qui, si può sentire in noi a Fontanelle, si può sentire in noi a lì di Lanche, si può sentire in noi al piego di Ugoido e Taredo in Occhio. Bon, allora, domani c'è la rientrata di scuola, allora domani con cartolaggio pieno di quaderni, domani con stuccio pieno di creò e pieno di dentatrici per scuole.
1: Si può dire domani, a Gertina per un cartabile, c'è di un sabato lì.
10: Sì, c'è un po'. Domani i 4.000 maestri di scuole, professori, erano obiettivi a cui di accoglie si 47.000 scolari della nostra isola e lì mo coraggio, perché chi
1: è un paradiso.
10: Bon, allora, come tutti gli anni, c'è casca sempre un giorno di domani di Sant'Regolo, Regolo. Piccolo Grimaldi che se n'è andato questo inverno qui e che 50 anni fa ha fatto questa poesia e che dirà un bigliente questo poeta e dirigendo lo spirito della società di oggi, Beria che la fare cominciava a perdere.
1: Allora scusate, giusto per abbronzare perché è importante, Gian Giuseppe, dite Rigolo o Rigolo? Perché lui dice Rigolo Grimaldi, insomma ben
11: guardato. Dovesse a Rigolo, petit Henri.
10: Henri, mi pare.
1: All'origine sì, ma poi...
11: Dunque, a Rigolo, un diminutivo da Rigo, di a Rigolo. Dunque, cacciate qua, ferma Rigolo.
1: Rigolo, dai, non si muocco, giusto per un lasciare.
10: Vedete per tu, Allora, scuole e azuri entrata. Allora... Ah. E nei paesi s'aprono le scuole, un poco che non è resta, e per tante teste nuove un nemico sempre vesta, e a mezzo alle gioie e i mugi si fermano spacchi e rugi. Si leano simpatia tra i lugari e i forestieri, sarebbe come una famiglia, ma oggi non è più come eri. Chi c'è tanto visbiglio e disturbo in sto mondo moderno e furbo? Ma che non tocchino la nostra cittadina di un continente si guai. Chi qua là, sia in scuola o in dottorina, rubaccia, ce ne assai. E di sta buzza cittadina qui che non ne sparti mai. Voi, i giovani, sani e curetti, tenetevi sempre netti, che la vostra generazione sia sempre l'esempio e l'ammirazione ai storienti astro, che li appino bella colta e assaiente giuga e maiò, fateli sente ogni volta. Cresce e prospera l'amicizia e la fraternità. Ecco, la guardia all'amico se lo...
1: No, beh, vi ringrazio per questa scelta e poi digeriamo qualcosa che è stata detta, bon, secondo gli storiani da Pasquale Bauli, studia e libertà, dunque più si ne sa, più si ne obra e più si riflette guso gabo.
10: Sì, cioè lei già sa,
1: bon, cioè, attenti, è letturino, eh?
10: Sì, ma...
1: No, ma c'è la legge, ma beri, anche mica forse tutte le letture sono buone, non so, ma c'è la legge a sa, è vero.
10: Quelle che piace.
1: Sì, esattamente. A ringraziarvi, eh?
10: Ringrazio.
1: Non dice un commento, non ti sa la poesia di Rigolo?
4: No, Rigolo Grimaldi ci ha sempre incantato, quasi reportage, se vous voulez, di tutta la sua vita paesana, anche tutte le foto che lo
1: e ma ricordo che erano tutte stampate in una stampa regionale e parecchie.
4: Queste poesie e va via a campasse foto.
1: Non hai mica fatto un libro in corsi gadando, qualcosa così, mi pare, o titolo, insomma, ricordo. Allora, ritroviamo, spero che io abbia già abbastanza bene, Lorenzo Dorna, io Lorenzo ribia della parola allora.
9: Salute, dunque,
1: salute,
9: mi scuso se so per se va a sede e passa male, siamo sempre alle bighe.
1: Bon, per avoir passa abbastanza bene.
9: Allora, un suo amico, un suo professore, io forse in due noi avremo sta barulla di Ugalore, quando un uomo zappa in piena sulana, o che lui luanga, o che lui face legno, o che lui non importa, un travaglio uro, siamo in piena giabana. Quando lui c'è un grosso calore, mettiamo a mezz'ora in piena estate, non onda bene con i leoni, con onda. Un grosso calore, noi in Orezza, dimmo a Giappone, non è inteso già a Barucco.
4: No, allora, voglio dire, non conosco mica a Giappone ha questo significato, ma noi diciamo rosso capanato. Ciò che viene a ritrovare questa parola di la
1: dopo
4: di
9: allora, ciabanato seria rivene via di che parola per apporto a nostro uso i pacosu, perché a ciabana che voleria come a gadana, ma a gadana parecchi no.
4: No, penso mica, chi vuole fare ricerche etimologiche, chi vuole una spiegazione fatta all'estra a ciabana che non conosce mica.
1: Ho fatto di lavorare a Tamba Isola, dopo a Bella diventa rossa e rossa in ciabada, no? Non mica questa?
4: In ciabanata. In ciabada dove può esistere, no? Perché
1: è una rivoluzione. Beh, io conosco in ciabado, voilà. Un ciabanato, sarà di stessa.
9: Io penso che un nome grosso, antico, forse, ciabana vorrei... In pieno sole,
1: in
9: pieno calore, non lo so perché io la dico sempre
4: Giappone. No,
9: mica rosso, mica mai inteso parlare di rosso, vede?
4: Unicamente per rosso in ciappanato.
1: D'accordo.
4: Un nemico di un colore, perché se si potete in ciappanato, bollite di calore, via, vedete?
9: Ma le nostre parole giungono sempre a assumiarsi o a capirsi, ma siamo vicino alle stesse parole, ciabanato, a ciabana, perché la più parte diranno gli anziani quando dicono oh, chi trovai, trovai in piena giabbana. Vuol dire che metti di sotto un erbo o un cacchilogo appena più alla posto di usore. Perché sapete che gli uomini che trovagliano, che sono appena all'uso delle montagne, scegliono uso luogo a mattina, se li facciano un travaglio in due luci a Sulana, si mettono a mattina e un mezzogiorno si mettono piuttosto al contrario. Mica affronta il sole, ma questo è tutto un senso di mestiere. E quelli che i nostri antichi che ci hanno imparato, è ben inteso, e cercano sempre a dirci che a mattina se luce un luogo in due luci puoi travagliare, piuttosto appena usole e dopo passassi nella straperta umbriale, su lì a fa così.
12: È la logica.
9: È un bello affare. Allora, ringrazio l'amico che ci ha mandato qua, che ha parlato di scuole, ben inteso, ma la sua poesia di avere la storia corsa. Due quando ero in letto, che veniva a Bastia, e quando c'erano le persone anziane che girano un carro, ma rizzava di legava a bianco. Tu stava qui tutto lungo, ma giurerebbe che l'avresti stuso così. Perché l'avresti stuso così, cioè che l'uomo e onne che sono babbe e mamme, che quando i suoi figli entrano in chiesa o in un luogo, un ospedale o qualcosa, o che tu c'è una guerriera, giurerebbe che lì che i suoi figli arrizzassi per la gabbietta quelli che hanno i capelli.
1: So che non diamo nulla a Leo. So che l'hanno ricevuto, beh, ce l'ha tramandato lui, no?
9: Ce l'ha tramandato più che più, e dunque io sono veramente commosso di questa poesia che l'ha detto, perché chi riveniva appena so chi pensava io, e mai di nu so chi ne voglio, non mio piccolo cervello, e che anche quelli che so a scuola non imparano mica sempre da rizzarsi quando chi sia entra in scuola.
1: Avanti era così, non so mica oggi se li avvicinano sempre. Certe scuole avranno certi maestri mantenendo l'uso. Comunque,
9: l'uso di Juanca è magnifico. Il nostro
1: ieri, ma era l'uso dappertutto così, anche un bel continente. A scuola era così, era un lungo, entrava un professore, un provvisore.
11: San parlava agria,
1: era così, era a maniera di
9: fare. Una meraviglia, e allora tutto si perde, come l'ha detto l'amico, cioè la mentene, ma sarà mica sicura che ci
1: unirebbe.
9: Allora scusatemi.
1: No, ma capisco. A ringraziate per la parola di Agiabana e poi.
9: Ah, è stato un
11: campione. Adesso cerca l'etimologia.
9: Ma si assomiglia a ciò che avete detto. Sono tutte parole surrelle che da lontano a vicino si assomigliano.
11: Fa un rosso di un calore. Un corso ha parecchie figure, vedete? In bagarillato.
1: Ah, in bagarillato, sì.
11: Un colore di un vago,
9: un vago può anche essere in un sbagato, perché un vago è tutto sbagato quando è buon mangiato.
11: Sbagato tanto è aperto.
1: Ma così a riverenza è fatta un colore, questa che lo vuole.
9: È come arancino.
11: O allora, rosso impaparito, un papavero di lo coccicò
1: in certi luoghi.
11: Rosso impaparito, vedete?
9: C'è parecchie barulle. Bon, non è mica se dopo lunghi, perché gli amici che aspettano non è mai sentito riparlare.
1: Allora,
11: ringraziate.
1: A niente si danno da bere, non hanno manco bisogno di dire, merate, c'è qualche sia da ridere. A niente, a Wapo, da me sente un gaglia pressione in lui. Allora, li faccio bassa un po' pressione a sapere.
11: È ciò che lui dice all'Arenzo, è ciò che si chiama l'allevo.
1: Bravo. Allora, andiamo un naiaccio e poi andiamo un bastia con Federico. Oggi, Gian Cristovano un naiaccio, salute.
13: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a voi.
13: Adesso a corto. Giusto due cose. Un nostro professore, dunque, io tenho un zio, si chiamava Regulus.
11: Era latino sputico questo che io.
13: Ecco, ma non penso mai che lui veniva da Rigo.
11: Ah no, Regulus è un nome latino sputico.
13: Noi chiamiamo Regulus.
11: Ma chi è normale?
13: Ah,
11: chi è normale? Regulus è regolo automaticamente.
1: Ma, alors, bon, forse bon. Rigolo Grimaldi, ben eria da. On sera mica.
11: No, se lo si chiamava Henri.
1: Ah, questo non so mica se lo si chiamava Henri, non so mica io.
11: Se lo si chiamava Henri, era un rigolo, dunque rigolo.
1: Ah, ma questa allora. Beh, ci oleria forse a Sabella questa, mi posso mica io.
11: Se lo si chiamava Henri, no, se lo si chiamava Arrigo.
13: Ma se lo si chiamava Regolo, sarebbe piuttosto rigoroso.
11: Ah, sì. Yeah. Ma un quel gomica che lo si chiamasse Regolo?
1: Noiso. Allora, questi, se qualche sia Gibodì, sarà.
11: Beh, si può, dopo si può cercare in tutti.
1: Azo, che Regolus è di nuovo un nome di una stella, se non mi sbaglio, eh?
11: Di stelle non le conosco mica.
1: Fammi bar, sono un specialista di stelle, ma ci sono appena con tu che non è stelle assai.
11: Dunque... No, ma questo è un nome romano.
1: È stato un consule, è stato, si chiama così.
11: E c'è assai i nomi romani in corso.
1: Clitus, Culicus, Regulus, Mordibus.
11: Jean Vitus,
1: Giambido, oui, ben. Jean-Christophe, non avez aidé un entra au monde à prouver tempo di.
13: Io sono domanda corta corta.
1: Fade.
13: Hai un pezzo di terreno in Sosa, in Alta Rocca.
1: Yeah.
13: Si chiama Arpoli. E vorrei sapere se il nostro professore sapeva ciò che vuol dire Arpoli.
11: No, qui. Sapete, l'abbiamo detto parecchie volte, eh? Infatti di toponimia certe volte a Rariga non so manco appena quelle che parlano evidente, certe volte ci va a cercare a Rariga prelatina un povero nostro povero amico Giancarlo Antonini ha già ripetuta abbastanza e ci vuole assai problemi, ma chi vuole in corte parole vi dico una cosa mica, ma pur certe volte crediamo di sapere e ci sbagliamo, vedete, la toponimia viene da più lontano con il latino tante volte.
13: Se calchi... una parola vecchia
1: sarà.
11: Tutti i nomi vecchi.
1: Dice che di una vostra regione non è mica fatto un'inchiesta, ma è domandato a UE se lei ha un'idea più o meno.
13: Una danemica. Quando c'è il campo di Trambula, che se vuole, tutto il mondo capisce, ma Arpoli, chi c'è che un numero che si chiama Arpoli?
1: Allora, mi scuserete, ma come hai detto, campi di?
13: Campo di Trambula.
1: Ah, di Trambula.
13: Voilà,
1: questo forse
13: è capisci,
1: bon, allora pare logica così che lo si tratta di Adramula, ma
11: come la variare Antolini non ci
1: spesso dico sempre lo stesso esempio Figabro una qui vicino a Bastia è Luigi che una non da chi bergo un figo brune erba longa una via non da chi bergo erba longa
11: con l'alba longa
1: donc forse chi un qua Adramula forse voilà un oiseau
11: allora, sapete c'è assai in montagna che si chiamano bocca in generale a femmina morta bon, allora davano le spiegazioni io una volta lo trovo una donna morta quella, ma tante donne morte in tante bocca ma non trovo quantunque curioso.
1: No, ma è difficile in toponimia d'avere una certezza in tutti i casi, ecco.
13: Ok, ma bon, ringrazio
1: che mi ringrazio di partecipare ad una bella giornata, eh?
13: A bene.
1: Allora andiamo in Bastia, Frederico con noi, salute.
12: Salute,
1: buongiorno.
12: Saluto a tutti, buon ritorno al nostro professore.
11: Vi ringrazio.
12: E cambia qui, non diciamo mica posa che sono appena cresciuto a Travai e qua tu ci sono come i turchi, donc diciamo a rito.
1: D'accordo.
12: Ma hai capito che?
1: Forse l'altro no, ma hai capito.
12: Scusatemi, on è in onda, due minuti. Volevo chiamare per la parola Raspasien.
1: Ah, iè.
12: Perché Raspasien, io ben sul binario, ma noi abbiamo sempre detto da
1: Cielo
12: ed impieghiamo sempre oggi.
1: Questa è la sempre anche io.
12: Sono andato a cercare ciò che lavori e sta parola qui.
1: Ah, ditemi allora.
12: Donc di volte sta parola qui, e l'ha scoperto qui, non ne sappiamo manco da poi. E donc c'è una persona pontigliosa che riempie i suoi scartavacci di maniera perfetta. Donc un gratte papi. Di perché che devo così
1: Vi ringrazio, questa di nulla impargava, grazie a te.
12: L'ho imparato oggi qui, quando è diventato questa parola qui, sono andato a cercare e
11: E dove l'avete trovato la spiegazione?
12: Eh ben, non, t'as internet.
1: Ah, d'accord, d'accord, d'accord.
12: Ben, dis, j'ai nos qui arrive à Brimagi, là-bas, j'ai, ben, et d'Auer, Biougour, ce gratta, raspa, raspa.
11: Raspa, raspa.
12: Ouais, raspa, et d'où bourré, je dis, j'ai encore, qui pour lui, à Secondazi, là-bas, j'ai, papier,
1: D'accord, parce que.
12: Marigot de Gabarou,
11: là. Ouais. Gratte papier.
1: Gratte papier. Non, et, mais au mandat, c'est mon cher ami qu'on rabote au gouvernement, ou Vespasien, qui a eu un bantado, et Gagadogi, hein, dit Gérard, ou un impérador roumain, et, mais j'ai un mestesse, force,
11: quelqu'un. Mais l'avion qui a inventé, il m'avait inventé, tu ne vas pas gagner une attaque.
1: Et voilà, exactement, exactement. Ma, donc, parce que, ben, ça, parce que, vous, si on rabote au gounel, et on n'a pas mis qu'à juste à point à faire des gros, pour, et qui s'y donne tout. Mais, on a là. Infatti, non. Infatti no, infatti no, d'accord. D'accord. Bon, ben sentite.
12: Bon, noi siamo parlato qui, eh.
1: Voilà, de telle manière, i raspagiens non ci piacciono. A me non mi
12: piace. 50 anni ho,
1: buona. Ah, no, ma in corso, in Brasile dicono così, parla di questo con Garchescia, bon, e a sa persona, fa, avanti era così, dice, questo che è cada barra, questo poco raspagiens. Non si sente quasi più, eh.
12: Perché
1: siamo sempre oggi, eh. Io, sempre. Quando sono con i miei amici a Stiaci, è vero, è vero.
12: Bon, bon,
1: oui. Alors, Fred.
12: Et
1: bilache dans ta ouche. Bilache dans ta ouche, trop drôle, hein.
12: Eh, dis-le ma peine, presto va, tout dit. Voglio saluter Liliane, qui a dû se contre intervion.
1: Ah, j'ai dit à la Struyon. Ah, j'ai dit à la Struyon, eh bien, eh bien.
12: Contre intervion, et arrivonisce d'un moment, il y a ce bar-là, d'un bar-là d'un gâchine.
1: Donc,
12: vous savez, j'ai dit, non, d'ailleurs, arrivonisce d'un ouche, parce que tiens, ma spéciale à Liliane.
1: Oui, oui.
12: Et donc, tu sais, moi, va-t-on avoir la discorsade.
1: Bon, hein, mais tant bon. Mieux, tant mieux.
12: Donc, un salut à Liliane.
1: Allez, on a eu la journée, au bien
12: joué. Bonne journée.
1: À bien.
11: À bien,
1: allez, Angelo Pantaleccio, forse gli c'ha da, o era un nome di uno di Juan di Grimaldi. E Angelo Ribia de Barola.
11: Il nome di Gregorio.
1: Ah, Gregorio.
11: Grégoire. Bon, écoute, tout
1: ce que dire. Grégoire est rigolo. Ouais, bon, ben.
11: Bah,
1: on avait rien mis qu'avant tout. Allez, Agusti. Grégorio est rigolo. Grégoire, d'accord. Non, ben, c'est un petit délampargo, hein.
11: Sapete, ce que c'est passé. Grégorio. Grégolo, Grigolo.
1: Voilà. Ah. C'est ça.
11: Il y a une espèce de
1: gougnome.
11: Grégoire,
1: il y a
11: un nom.
1: Non,
11: Grégoire, est un
1: nom. Voilà, est un nom. Hein,
11: il y a Madobo, rigolo, il y a un diminutif.
1: Un diminutif, oui, j'irai aussi.
11: Un diminutif, oui.
1: Comme
11: Pé Grégorio, à vous.
1: Vi ringrazio a vostra risposta.
11: Un diminutif, on n'est mica à vine, qui est tagliata, et on commence à même.
1: Alors, c'est Antonio qui me manda, so bibo, so manda, donc à faccio, se bogunicide. Alors, rivenez mal l'été.
11: Si può pure te lo mandare, bravo Antonio, ti ringrazio.
1: L'etimologia di, allora, non so se la dia pronuncia come lo giole, charabattana o charabattana, mi dice qualcosa? Io non la conosco mica.
11: Penso che... mica dico una bestialità che mi passa poco capo. Non c'era mica o charabat.
1: Mi posso mica io, non so mica.
11: Allora, vedete, le charabans erano grandi carretti che si andava al mercato.
1: Ah,
11: e c'era parecchie, anche provisioni, anche bironi, sacchi di roba, c'era tutta la famiglia, vedete, una il charabans, tutto no. Tutta una bagaglia.
1: Ah, beh, ci sarà forse una...
11: un'immaginazione così.
1: No, ma io ho capito.
11: Una risposta. Un'ipotesi che mi traversa sentendo la domanda. Ma charabattana, si pensa a un charabat.
1: Bon, allora, secondo te te radio, amico Antonio.
11: È come l'affare di un chufarà.
1: Questo è legiferant, c'est ça. Hein,
11: legiferant. Insomma,
1: rigoda, ma può durare denuda lezione. Allora, andiamo a pigliare l'ultima telefonata dell'emissione è quella di un nostro amico Filippo in Nizza. Cosa lo demo, Filippo? Buongiorno.
14: Saluto Giancarlo da Pedralba.
1: Via di mendi così.
11: Non capiamo l'ordinatore.
1: No, sapete perché si è repertoriato, se vuoi fare così.
14: L'ordinatore.
1: E l'ordinatore, sto gruppevole.
14: Salutiamo, Ion Gisele, vi saluto.
11: Vi saluto anche io. Vado un teso, quantunque in corso d'estate, questo che...
15: e un baggio mica perso di vista.
1: Da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re,
15: da
16: re, da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re,
1: da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re, da re,
15: da re, da re, da
1: re, da re, da re,
16: e dopo beh, finisce giusto l'étoile filante a stella cadente, ma è muetto i don a Bippula e a Lagrima di Luna.
1: Allora aspettate,
15: ah, la mia teretta voi
1: ai, allora, ma a Bippula ma ricordate mica di a Bippula
15: manche io
1: la descrive donna con tu che bon, si, non so
15: manche
1: no, a Bippula e
15: la Lagrima
1: di Luna va che boh amici de donna e d'altronde aveva era meravigliato di Sabaru l'Agustì Lagrima di
16: bella,
1: Luna
16: è bella ouais.
1: Bella viure Agustì tra qui voilà. E a strada di Roma beh, la voie lactée
16: strada di Roma no,
1: e beh che sono due belle espressione d'où il y avait le vieux Rigusti.
16: Allora bon ben per oggi sarà tutto, io una poesia ma di appena longa di Becouvlo.

0: Και κάποιοι σιγά κατέτουν δε με, δε μου ζάμψε να το κουσί.
1: Allora, Zocchi, ma ricordo di noi che avevano detto che spesso dicevano babbe e mamma. Dicevano così per i parenti.
0: Pensa babbe e mamma.
1: No, ma poi a maniera di parlare, forse che piuttosto che di mo parenti, hanno fatto babbe e mamma hanno fatto.
0: Questa è la risposta che non abbiamo ancora, che ha dato anche io oggi. Ah, ma mi pare che qualche sia. Avessi detto no, anche noi diciamo
1: ah, forse sì.
0: i genitori. Io l'ho sempre letta,
1: ma intesa,
0: ma voilà, non l'ho mica intesa troppo fuori quando qualche sia cerca parlare di moro struito e tanto di sicuro che si ricorre a italianismo di preferenza o francesismo, posso dire né uno né l'altro, non so, d'avrà massima, tante volte abbiamo bisogno d'uno e dell'altro.
1: Allora c'è Maddalena Coringrad, Ciarabatana Boriscia Pitana, secondo la canzone di Biantera Muro, che la canzone di Bida Gidana, d'accordo. Dunque, Chapitana per dire Ciarabatana. Dunque,
0: non è che bere una formazione di Chapitana.
1: Bon, a ringrazio la nostra amica e la nostra appassionata. Ecco, ecco.
0: Appassionata e appassionante.
1: Ah, appassionante questa. Allora da sempre a ringraziare di Giuseppe, ma allora era un piacere di ritrovarvi, hein,
0: e beh, anche a me di ritrovarti,
1: voilà, dunque si mudano insieme beh tutto
0: allora no di... Marco Righi bene no cioè già mica la
1: già arri, attacca già via e verie
0: dunque a pigliare vacanze a pigliare vacanze
1: ci costa una fortuna insomma non cantrate già sortito questa diciamo mammone non cantrate già sortito voilà, parlando di quelle che non
0: Chi vi ho caso?
1: Allora, aspetteremo torna 15 giorni.
0: Torna 15 giorni, vi rendete conto che davanti a aspettare? Boh, non so come va a mettere avanti.
1: E forse chi da qui a 15 giorni ci sarà di mica io.
0: Allora
1: siamo fatti. No, non è mica sicuro. Allora, ringraziate una bella giornata.
0: A bene.
1: Allora, ringraziate a posto che si muoiono a venire l'emissione. Nicolao, che di nuovo ci ha accompagnato, Gusti, a tecnica. Tony Giaffer, di Elga, che ha principiato con noi. E poi Mariangela, per un aiuto al nostro telefono. Voglio ringraziare di nuovo i partecipanti, quelli che ci hanno seguito, come sempre. E poi, a sapere che ogni fine emissione saluto, ne provito, mica nome mio, ma nome di tutti, i corsi che ci stanno assenti, che vogliono mantenere salire con il paese, con la lingua, con il corso, dunque, e so che ce ne sono, dico mica che sono a milioni, cioè mica, ma ce ne parecchi, francamente, sia mi è accaduto di parlare con certi che lavorano anche in stranieri, mica solo nel continente, e forse gli è di nuovo una spiegazione di belli cifri di l'emissione quando ho mosaico di un'emissione di Deus che di assai carigata dunque qui famosi ribi, dunque un saluto a Igor si un mondo sano e a trovarci domani si di ore da due ore sino a tre ore e mezzo.

0: George Harrison, My Sweet Lord, et Marie Droit, et nos streets idées, les gonds Marie-Elisabeth Ferrandini, et bien, à Guissa, Bijin, à rientrer de scolar, ne parle monde à gros, n'aga qui ne bince.
1: Salut! Demain, nous, hier, nous dit rientrer d'aper tout le scolar et diagor, si ga, certi sont contenti, ma certi mica di droppo. Oggi siamo con Matteo, Siena, Maddalena e Mai, ci contano come è a scuola per elli.
2: Yes, a Bijina, rientrer da contun. On sono mica contenta di vedere che mi piace mica a scuola. Perché c'è un solo lavoro che mi piace. E mi ha detto, giusto così, non mi piace nulla. Noi facciamo molte divagazioni e i problemi, la lettura, la scrittura e la geometria.
1: Anda in scuola di soprattutto yoga con la striperelli.
3: Io mi piace a yoga, faccio un cascasso, la tatea, una delle tre sole, la bocciana per un lupo.
2: Noi giochiamo tutti insieme, la ciappadella, giochi così.
1: E poi in d'agor te non si passa mica sempre come lo giole.
4: Mi lasciano mica piazza, mica foto bocca.
5: E mi mica ho dritto di andare in d'agor te di sotto. Immagino di orte investiamo appena le femmine, perché correno.
6: Perché siamo tutte le.
7: E lì giugano a bagarre.
8: Giugano ai gatti.

0: Pogista nous en pareino a scrive, qua bium, eu galamaro, e tutte madine a maestra do boadiam, ci vaja a meteorologia. Si ledia a garta e udempo ed imperadura annunciade, udempo, sulana o d'empuralo a quade, si parla in udi juenti, le becciu, sciluco, tramontana, e così sabemo se no boemus ute recreazio o mica. A madinada bassa come una cenna, e presto zona udimpanu chi dice, e ora i merenda, buona roba oggi deli, a dopo. Allora oggi è maridane, come parola, udimpanu, la pinzamina, a villa strocca, la cenna, o sciluco, o le becciu e a tramontana.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Vos chansons préférées toute la journée.
1: C'est ici RCFM.
2: Alors dans un instant, vous allez retrouver l'info à 17h. Ensuite, ce sera Evelyne Fontane avec ses invités en votre compagnie jusqu'à 19h. On va séparer en vous donnant rendez-vous, pour ma part demain dès 14h pour l'idée à Ostres. Et qu'on ridaglio di l'émission Noguna una bellissima poesia di Jean-Luc Tcheco, ligui dal tron de Tchadabarla di Amaestre, Azomam, mais en fait, di una poesia de Igada Azomam, qu'on savait la poesia Bibrigunavella Vinei Jornada, et a trois, ci si diole domani.
3: Ogni anno andava, sempre con uso riso, a fa scuola i yoghi, con suo stinto e Gesù, di vedere in grandà, farli rire e cantà, farli scrivere e contà, chi insieme a sonia. E quando ella caia, che a maestro non c'era, ella si ne pentia, di giochi a dispera, i si deluci in bramma da nuova imparera, chi campano un dramma, ma col pasoio nero. Chi campano un dramma, ma col pasoio nero. E quando ella tornava, dopo tanta carriera, tutto ricominciava, di più bella maniera. Sempre era perdonata, o quante era tenuta, rispettata e amata, da asoiente astuta. Veniva da lontano, dall'Africa Gulà, e cercava in vano un luogo per campare. Dopo tanti strasi, ingiuri e strabazzi, di ignorantoni bazzi, gattivi e maisati. Scontrò un giovanotti sul paese nuovo, in 448, un grande amore a trovo. Tre maschi a Lewa, una famiglia fa, senza mai stancia e poco riviada. Una storia di vita, come lucine tante, una gioia infinita, e poi bene d'amante, una tremenda, che mi manca tanto, era la mia leggenda, e la di sempre a fianco. Saona era mamma, e mamma era maestra.
1: Ici RCFM.
0: Actu locale, musique et bonne.

0: Chanson à Père Maria, Carlo Rocchi sur les ondes RCFM. Nous allons retrouver Paul Torchidoriani, sa nouvelle chronique s'appelle Au Ball. Et je crois que vous appréciez hein, son petit ton un petit peu critique par moment. En tout cas, il y a beaucoup de spontanéité et d'écriture dans son travail. Et voici donc un nouveau volet de cette chronique très attendue.
1: Ah oui, c'est au beau, la straurte. L'artiste Marcelle bi di eschu, du da oso atil, ou da mette la salto nanta la fissi brudutti, culia. Oh, come la ragio. Indelizzo quelli voi rosu, li e giari, o bianchi, scritti in nero, cu solamente, Grand Bal, Vezzani, 15 août, 21 heures, a Piccigadia e Bladani. Un di giano danta fari, sabiamo cosa iamo da trova custi. Pastizzade senza vine, pa di elevarse, provu mi di quelli comprati al supermercato chi facenu vudi anche i geniali e, sicura, Rosetta chi faci un tango come si come il fu. Qua appena gli sdicia, o prima amore di la vita, nascosto da reda a chiesa o da retta una vittura. E oramai, cosa ci vende non sta fissi creati da un ordinatore in America o in China? Ebbè, l'assenza di creatività, un sacco di informazione che li muledie, 100 colori per poco affari. Basta picchia due filari in un prompt e dopo aspetta uso a fisso cu a nantu diente a sei lide, face lisce lisce con s'assumia non manca appena a realità e 100 sbagli. Come lui digerebbe Jean-Paul Poletti, guarda fradillo, all'alba di Adonote tenero la fissu che tu pece a un muro.
2: Ici RCFM.
0: Ecco per la senza di creatività, questa grona che si chiama la fissi, che vorrà droit de se boule de nanta usito di RCFM. Nous allons dans quelques secondes retrouver un extrait de l'émission d'hier. Philly était dans nos studios et nous allons le découvrir en poésie dans quelques instants après Charlotte Cardin.

pronunciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

0: On ouvre une sur RCFM, je vous retrouve dans quelques instants à 20h pour RIB. Et voici l'actualité. Le flash, Alexandre Sanguinetti. Bonsoir Alexandre.
1: Bonsoir Evelyne, bonsoir à toutes et à tous. La sécheresse s'aggrave en Haute-Corse, en pleine orientale, en particulier à partir de Fouriane, qui passe en alerte renforcée. Les réserves sont inférieures de 10% à celles de l'an passé. La situation pourrait encore se tendre encore plus avec une nouvelle période de chaleur annoncée. Les restrictions sont donc renforcées 2 jours par semaine sans irrigation pour les agriculteurs, dont le vendredi, tandis que le remplissage des piscines et l'arrosage des pelouses sont interdits pour les particuliers. Les potagers, eux, peuvent être arrosés entre 20h et 8h du matin. La préfète de Haute-Corse prévient, sans ces mesures, certaines réserves pourraient être épuisées d'ici 3 semaines. L'office hydraulique espère de son côté pouvoir préserver suffisamment d'eau pour assurer les besoins agricoles jusqu'au début du mois de novembre, notamment pour les filières agrumes et kiwis. 2 départs de feu aujourd'hui encore en Haute-Corse. Le plus important sur la commune de Talonne a brûlé 1 hectare avant d'être maîtrisé. La vigilance météo évolue. Météo France passe à une cartographie plus fine, infradépartementale. Depuis hier, 4 phénomènes sont concernés. Vent, pluie, inondation, orage et neige verglas. Une même carte peut donc désormais distinguer plusieurs niveaux de danger selon les secteurs exposés. Une évolution importante pour notre île où les conditions peuvent être très différentes entre littoral et intérieur par exemple. C'est donc un outil supplémentaire pour mieux cibler les alertes et pour les secours, mieux adapter les moyens et se préparer en amont. Enfin, en cette semaine de rentrée, on parlera en détail de celle de l'Université de Corse demain, à la fois avec son président Dominique Federici, qui sera à 7h45 l'invité de la rédaction en direct, mais également via le magazine de la rédaction à partir de 12h07. En attendant, bonne soirée sur RCFM.
2: Salut, c'est Cécilia Cantelli. Du lundi au vendredi, de 11h30 à 13h, bienvenue dans Qui Piaget. On mange quoi? On fait quoi? Et surtout, qu'est-ce qui nous fait plaisir aujourd'hui? Direction la cuisine, des recettes qui donnent envie, des astuces de pros et vos recettes à vous. Les bonnes, les vraies, celles qu'on partage et qu'on finit toujours par réclamer. Puis 12h30, on change de menu, mais pas d'ambiance. Des gens à rencontrer, des parcours inspirants, tout ce qui peut rendre la journée plus sympa. Ici, pas de prise de tête. Qui Piaget, de 11h30 à 13h sur RCFM.
3: Salut, c'est Cédric Savili et Birigio Anisimana, domenica à 3h per l'IAMI, une émission en 2 balisée, muy bon petit fraiculture du monde.
2: L'IAMI, le nouveau rendez-vous musical sur RCFM, avec des morceaux que rien de destiné à se rencontrer, et pourtant, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
3: A trovarci dando, a domenica, le dimanche, à 15h per l'IAMI.
2: L'IAMI, aussi en podcast, sur le site et l'application RCFM.
4: Penny Lane présente le club des entrepreneurs qui vont bien.
5: Hello, je m'appelle Valérie, je suis architecte à Bordeaux.
6: Bonjour Valérie.
5: Et grâce à mon compte pro Penny Lane, je gagne un temps fou au quotidien.
6: Ah, ouais.
5: Ah non, m'applaudissez pas. Avec le compte pro Penny Lane, c'est facile. J'ai ma carte de paiement reliée directement à mon compte pro et mon compte pro relié directement à ma compta.
7: Oh. Ah pardon, mais j'applaudis.
4: Comme 1 million d'entrepreneurs, découvrez Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro. Et demandez vite conseil à votre expert comptable Penny Lane.
8: Quand un compte va, tout va.
9: Ici RCFM, toute la journée.
10: Actu locale, musique et bonne humeur.
11: Fondata sulle culture è il tema della 10ª edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adela De Costa da Palermo.
12: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato, Nabila.
13: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
12: Sì, anch'io, Luisa, Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
14: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
15: E per compia la squadra e medie di radio, Mathieu Bourini, contenta assai di una volta e vuoi passare a Stonda Gumboy, per la prima volta abbiamo in Sigilia, in Marsala, per questo nuovo episodio di medie di radio.
11: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
16: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
17: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
16: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, questa, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
12: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
16: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
12: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
16: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo grazie appunto agli autori a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire, diciamo, le persone che siamo. Ci ha aiutato anche, diciamo, a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
18: Io invece vorrei sapere quale messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
19: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare, ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
18: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
19: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano, e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
15: Cultura spertira e India dura, poi siete giovani siciliani, ma parla appena di identità. Come campa di voi l'identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi?
16: Secondo me, noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questo lo dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
11: Vi sentite un po' lontani?
16: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che sono lontani dal centro dell'Italia.
20: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia, non possa essere anche una cosa positiva?
16: In certe occasioni pure positivo, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
11: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che
12: salutiamo calorosamente, esatto, da Marsala.
11: E quindi Vito Biocchini, Adele De Costa, Matteo Burini, Nabil Bilabì di Luisa Antoni e Esra Accia, quindi Re Sardegna, Re Sicilia, Radio Cors Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e La Voce della Turchia.
20: E gli angeli del 38° parallelo che sono insieme a noi.
11: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari, grosso modo, e come vi preparate nel corso dell'anno?
19: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
0: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
21: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38° parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni nell'ingresso della radio tunisina con Abila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
20: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
16: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
15: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi secondo voi?
16: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'area mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'area mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'area che si respira.
20: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli, e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
16: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
18: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
16: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
12: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
16: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione.
12: Ma però non è così.
16: Non è vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
11: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica. Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci proponi oggi.
12: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
11: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 diciassettenni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
19: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
17: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
16: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
1: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
2: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi. Perché, ripeto, il mondo si evolve, quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
3: Perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
22: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
23: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
2: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
24: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
2: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
24: Molto impegnativo.
2: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere... Intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
24: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o un qualcosa di digitale?
2: Ah no, quello assolutamente. Non mi piacciono gli ebook.
15: Spesso la cultura e l'identità sono vissute, campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e le nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, oggi.
23: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
17: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
19: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione appunto, ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
3: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
2: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nostro trasportatore.
23: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace, perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace Mediterraneo.
21: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
11: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
2: allora,
11: il momento del sogno, quindi...
2: Il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede.
11: Alice.
23: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
11: Stefano.
19: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima. Ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
11: Valeria.
23: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
11: Questa idea ti è piaciuta?
23: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
11: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
24: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
11: Salutiamo, e intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabila Abidi, Luisa Antoni, Esra Accià, e ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
24: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.
4: Partenaire, France 2 vous embarque pour Versailles en fête.
5: Stéphane Bern vous emmène à la découverte du célèbre château comme vous ne l'avez jamais vu. Des jardins aux salons les plus prestigieux, Versailles devient une scène à ciel ouvert.
4: Au programme, musique, histoire
5: et créations inédites.
4: Avec Soprano, Zazie, Claudio Capeo, Jennifer, Grand Corps Malade et de nombreux artistes jusqu'au grand feu d'artifice final.
5: Versailles en fête, samedi à 21h10 sur France 2 et France.tv.
4: Un événement ici. Ici RCFM, toute la journée.
10: Actu locale, musique et bonne humeur.
6: Bonsoir à tous, c'est Cécilia Canté, ravie de vous retrouver en ce début de soirée. Allez, mi-semaine atteinte, et si vous avez l'impression d'avoir déjà vécu 3 vendredis depuis lundi, vous avez bien mérité cette heure-ci. On remet un peu d'air dans votre soirée, on laisse la journée derrière nous et on garde juste ce qui fait du bien. Jusqu'à 20h, vous profitez de votre programme et nous, on s'occupe de vous faire plaisir sur RCFM.

0: ridrati di nostri agricoltori e produttori isolani.
1: Jean-Nicolas Antoniotti est bien plus qu'un porteur de projets patrimoniaux. C'est un ingénieur et entrepreneur très impliqué dans l'innovation et la formation qui revient sur une terre familiale dans son village de Valiga pour essayer de faire dialoguer patrimoine, agriculture ancienne et réflexion sur l'avenir. Nous sommes sur le chemin de l'Adiaga Mininka.
2: L'idée, nous, nous avons sans ça, quoi. Noi eravamo agricoltori in montagna e tutto, non abbiamo mica capacità di portarla qua dove non c'è mai stato.
1: Ma è importante di ramentarla, quest'idea?
2: Sicuro, i clienti erano adattati completamente a Ugo, e campano anche Ugo, non cercano mica di modificare Ugo, n'importa come. Allora, ciò che è straordinario è che io quando ho fatto, a bureau sa difficoltà è stata di vasa randa, perché vogliamo mettere di più, un campo va a 50 e ne vogliamo mettere anche un'età, ma siamo stati obbligati a fare una zaranda maggiore perché ci sono i gervi che si sono sviluppati e gli arti in sei arti. E abbiamo fatto una zaranda di 1,80 m d'altezza, di un investimento importante, e che era un momento così sicuro che li riesce mica a sartà. E abbiamo riuscito a mantenere e vedere chi bastava. Ce che faceva, sappiamo come continuare e a cada stanno un'esperienza maggiore. Già non t'acque e a mo bue che stanno qui ben, andà di più lontano perché mi preparavo il terreno, la massua, la mamma è toujours, per rapporto alla produzione del genere maua. Penso che stanno qui ben, non gli stessi terreni abbiamo moltiplicato per due.
1: D'altri, forse, pierano l'idea, speriamo.
2: Ma di loro, ci sono già esperienze maggiori che sono fatte in Aleria.
1: Adami e compagnia.
2: Adami, Jean-Charles in particolare, che ci hanno aiutato. Abbiamo recuperato un azumenta ancien che lui ci ha portato Jean-Charles, in cui Etienne Soussan, Etienne Donne, faccio un travail maggiore. Perché, per esempio, per Adriviera, ci sono affari, ci sono avuti, sono io,
1: Alors, comment aidez-vous?
2: On a fait tout, là. Etienne a fait tout. Etienne a travaillé en qui oui, béni, sinon, ce qui est les raisins préguis. Et d'où, il a dit oui. Donc, il a dit oui, Etienne, quand a goût là, pour faire de ribière.
1: Pour que vous ayez du et d'indoué.
2: Dis-le au mieux.
1: Donc, ou à la nine, ou qui piachera, père et séguit, il me va
2: aller. Bon, mais Etienne,
1: Dion passionnado.
2: Dion passionnado, Dion noumon, Dion noumon et Diad Ribière, grande un coup di passion, et elle qui ci ha portato la zumenta, parce que la zumenta che l'ha cacciato di lume, l'ha rimessa qui, et elle qui ci gole lui. Et noi siamo déjà in condizione di vendre aller au mio un copio di lui, un coup Jean-René Castellani, un nostro mère extraordinario, qui est elle baramente qui
1: Joanotto,
2: ma soprattutto, enfin Joanotto, ma baramente un coup un estro baïsan au maior, et di elle qui est senza elle, bon, nous, on s'est bêché à tout aussi, voilà.
1: A vos sa dis tout budget ou di au groupe ou di l'humano? Alors, ci sono i ribe, qu'est-ce qu'il y avait? L'émission d'ici à Marie.
2: A qui c'est à mezze ribe, qui ci sono i mandiadori qui sono des ribe, qui c'è un accinto qui viene a berri.
1: Un luogo meraviglioso, perché per spiegare ai nostri amici auditori, Jean-Nicolas, c'è una usta nata al paese di Avalle?
2: E poi soprattutto Montebadro, che è un affare magnifico, soprattutto la usta di Ubadro da Waliga è una più bella, ma ad avere che tutto il giorno che noi abbiamo c'è tutto un percorso iniziatico. E qui, per esempio, bisogna avere un dettaglio. Magnifico,
1: di un chioso?
2: Qui c'è un accinto, ma guarda, l'accinto si serve a qualcosa. Qui c'è una bozza, guarda.
1: Un coup di
2: luglio, malgré le ziché, guarda. Qui c'è sempre là. C'è sempre là, quoi. Qui baladi, qui fatti, erano tutti i giardini, che erano busti, e dunque s'abbia un baramente campano in tuo luogo, dice un ceramica, come un boga s'abbia un barra. Et Azabi on utilisa l'aqua bien gui, de bois bien d'azote, ou valao et tout. Et ça bien campanante au goût. Voilà. Et que permet tout le gui, avant de yon diante ou des rangs ou yagamininka, permet que yon logo extraordinaire. Et au mozon yon gui, par exemple, l'émission d'Amérib, elle dit rigoula tout est terrible et gui, elle dit rival.
1: Comment vous y amas tout le goût?
2: qui diaga o logo se diaga mininka.
1: E a gente di Ubaese, o gunor che nous an presto logo o anu anu berço enorme.
2: No, qui ai mi baizan contun che ci so. Bon,
1: Raigadi,
2: hein, qui est puis, bon, qui se sent pas compagnoli, hein. Et il est mauvais d'Elysien, bon, malheureusement, il s'est sparidi. Donc, c'est oui, il y a pas un qui, bon, il y a partout où il va faire, je travaille avec l'agriculture, il y a vu chanquer avec l'agriculture, hein. Ça continue.

0: Jean-Nicolas Antonio, qui est ingénieur et entrepreneur, très engagé depuis des années dans l'innovation et la formation en Corse. Mais c'est aussi un enfant de Valiga, dans le Giunzagni. Il a décidé de revenir sur les terres familiales pour faire revivre une agriculture et des gestes qu'il avait connus dans son enfance.
1: Ribe, à réécouter en podcast sur l'application ICI RCFM.
2: Più una cultura gaggio, una cultura paesana gaggio, che lui ha sempre avuto, come la cultura paesana in noi, c'era sempre quello che andava a fare studi e quello che tiene la terra. E io, malosamente, so che ha girato male, soprattutto, e sono mica stato in tal luogo. Ma quando ha giubbato i movradi, ha detto un po' su mica lasciare andare la fare, e per me penso che io faccio mica avere i morti. Vai ver i vivi, hein, et aussi qui me va j'ai bien dit ver i gens et lui.
0: Vous l'aimez comme musée ou?
2: Non, boulou mi kagué. Boulou mi kagué, parce que boulou en d'un coup depuis longtemps, boulou va ber, qui est une des traditions, c'est la possibilité de l'innovation, et qui est cuit, c'est forcé en coup, cuit, plus à ben et gastro. Et où, a eu quelque chose qui me traîne à court, sur un saï vire. Qui dirigeait à l'Irétrige d'Istudi de Baolitech, qui est à l'école d'ingénieur de l'honneur et de ses présidents, qui a eu une formation importante au niveau de l'énergie. Et ils ont investi de manière importante parce que j'ai une formation en agronomie. Et après ma promotion de l'ingénieur en azote, à l'azote qui est en Liban, c'est ma dernière promotion. Et on a essayé aiguille. Et eu, ce que vous voulez, di dia anche a scuola un spazio di studio per e di va bere come a parte di sti terreni qui che ci pare non ci più mica valore ma o allora è maior e qui o allora ma cioè sa bello mette valorizzare veramente e che penso che c'è a dimensione tecnica a dimensione di ingegneria per portare in sa e per dare una speranza ai giovani per poter mettere in paese e sta in paese mi spiego e niente io l'entreprese l'ha giovato e piuttosto che hanno riuscito come io e sono stato 21 anni presente fermo qui so cosa che l'innovazione non ta 41 anni di giro oltre ieri et 39 volte non. Donc, ce que ça qu'elle est, on peut jeter tout gagner à Martia ou Mika Martia, bisous baillado. Mais, si c'est plutôt un anteau global et plutôt bien se brouillade. Et au bigou à faire, que vous bougez tout qui est cuit, à travers la capacité de la production et de rendre une montagne, la capacité de transformer en farine, et de mettre un panaté ou d'avoir un banc d'aiguille, et au bigou, qu'est-ce que tu dis, on a eu un aiguille, un michel d'ibation, et pour t'abarrement, on a un robaon à Berreyante. Et que, j'ai apparemment été ou alors. Parce que, je me casse baillasse. Nous, une course, ça rame maille à Russie ou l'Ukraine, ou à Bosse, intermédiaire. Parce que, quand on est mis qu'à Gouin, on t'y da. J'ai usance ou alors, que nous dirions, nous disons qu'on a aimé. Et puis, j'ai ou alors.
0: Et c'est un projet tout participant au Ridroit in Altro.
2: Alors, j'ai...
0: Une montagne.
2: Exactement. J'ai actuellement un copio magnifique, Alain Wagner, qui est installé dans l'Iverdèse, en coupant des nerfs, qui fait une démonstration extraordinaire, il y a des riches, là. Alain, c'est le, et Marianne, c'est le, en plus d'igué, non seulement à ce qu'il y a dit aux bancs, mais en plus d'igué d'avis à Zovary, il y en a affaire maillot. Il y en a affaire, d'après sa mère, qui lui dit pour multiplier l'expérience, il est tout égal et gourse, et j'ai bien ça pour tout le monde. Les gens, ils viennent en vie, che li bie sono conscienza di o allora e di ciò che non sono talucci e che li riemparessi a guardare l'affare. Perché passiamo davanti a un gadaccio di bedra, no. Si è bedra di qui, ciò che si è stato messo dall'uomo, perché l'uomo ci ha avuto la capacità a mangiarci, non tu, E io, quando tutti gli uomini in l'aria e tutto il tribù, di qualcosa di eccezionale. Dunque, cioè, sapere, e niente, questo è un guardo che non tu giardino i lastri. L'arbre è sempre più bello a stro. No, guardate la pelle di Boside, guardate dove basi. E qui, guardate, qui siamo sotto Ecce, qui siamo passati qui c'è un'aria. E a mezzo Ecce, avanti. Qui, c'era mica Ecce, qui era tutto rano qui. Aleccia, il fatto è un simbolo di l'abbandon, non è mica un simbolo di una natura, non è mai stata così qui. E qui, dunque, sta di qui che è persa, l'abbiamo riscoperta. E andando qui, per me, bon, qui si ma l'ombra, non si vede nulla, e a ma sorte, al fondo, è mentre della lumiera, del lume.
1: Ribe. Ridrati di nostri agricoltori e produttori isolani.
2: Vedete, io quando ho lavorato il primo giorno, giusto, a giusto, e niente bene. Ci devo capire da aderamento di tutta la regia qua, all'Asia mondiale.
0: Dunque, era veramente una cosa aspettata.
2: Tutto il mondo l'aspetta, perché tutto il mondo ne ha bisogno.
0: E per certi dieci mi dà. Di va un progetto così di scimità.
2: So chi dice bene.
0: Oddio.
2: Se bene, che quando arriverà un scemi come me, che sono scemi strutturati, anche da ogni mica inizio a rigè, di capacità, sapete, di andare. E io dico la verità è qui. E dico ai giovani, guardate, non vi sbagliate mica, c'è veramente una bene.
0: Ma ho fatto di bia a parola, con tutto il lavoro che avete fatto, Jean-Nicola, di una maniera in cui di va passare un messaggio. A gente si dice, no, ha fatto un lavoro in da vita, c'è un rispetto, se la dice che c'è una possibilità di un progetto di qualità, dunque, allora, stiamo assenti, seguiamo.
2: Esattamente, perché se la IGA qui si, che si guarda e che c'è le fippe a brua, davanti a tutto il mondo che guarda, e dice, che è un spesso di scemo, un spesso di gente de florette, non mi capire. Ma se la IGA qui si è già, che è un livello d'ingegneria, che è un livello di riflessione, che è un livello di intrapresa, che è stato attaccato al sviluppo dell'ingegneria, dell'innovazione, l'ascolto di mica stessa, e a santo, e ante, ma in stesso tempo voglio mica, il progetto mi ha già spassato. Mi ha già spassato, e ante us isopiato, e ognuno di già, pia ciò che l'ha bisogno, e ciò che gli è bene di avere ante che vanno a 5 ore in mano, e qui, per lavorare, per fare, per curi e tutto, e ritrovano veramente, in fait, il fatto a sua cultura profonda. Voilà, è quello che è importante, hein? Perché, et au travail du Oran et du Lag, c'est une dimension apparemment zagra. Hein, j'ai toute une symbolique que nous y créons mica, Christian mica. C'è una symbolique forte.
0: Hein. Ça soumis à peine à granito là.
2: À granito, à sigir. Hein.
0: Sigir.
2: Sigir. Hein. Donc, il y a quelque chose. Bon, que nous y pions au niveau culturel, il y a du gant, au niveau déjà de la bénédiction. Hein. Là, il y a sempre Benedetta, dédicat à Saint-Martin, dédicat à Saint-Martin, parce que c'est important. Les primes dégâts de l'Adia qui sont sortis, les primes, c'est à Dieu. Alors, s'ils mettent à gant, et là, je trahis l'ante de l'Ubaez. Et que je te rends, et que le gars serve, pour la prochaine
0: Zumiada.
2: Et là, je trahis l'ante de
0: e ogni anno di una trasmissione, di una...
2: Esattamente. Bon. Come a moi mi dice, Jean-Nicola è fait niente. Il mio padre li rendono tutti, e li lavorano, hein? Ma io ero sempre a legge, a trois conceptions e tutto. E per un momento mi dice, è fait niente. Ma moi, aggiusta, no, si sbaglia. È fatto per far lavorare l'astri. Eravamo molto, eravamo due volte 20 persone qui, tutta maillada a cui, a dinucciati, e con gli urani a mano. E abbiamo fatto i manelli, ma l'antica, il manello è la gerba in francese, e ciò che ha permesso di fare dopo i manelli, sa manse, ne avevamo un mane, e mane è ciò che ha andato dell'aria. E abbiamo approntato tutte le mani, abbiamo sortito una ventina di mani. Pensiamo che la sorta può sotto 300 a 400 kg di rame. Qui, ora c'è il vento. E qui, il vento è importante perché è ciò che giocherà in tutto. E il vento non è qui che a parte di storia qui, a parte di misione. Mica spulera senza vento, Se mi impete o Monte Badro, d'arredo qui c'è il Gabuglian, a Zara di Lagiaredo, da Redo c'è Asco, a Stazione d'Asca giusto a Redo, e se noi avanti qui, si vede qui, a Wale di Tartaglia, che fa la qui, un cuso fiume, e dunque a voi di Tartaglia, a voi di Melaglia, qui il faccia noi tutto un sangue.
0: E quanto chi ci accompagna?
2: Perché senza vento mica...
0: Mica produzione, fa mica drago per asilo.
2: Mica spulera. Là, il y a l'air, hein, l'air à blé, hein, l'air, hein, il faut de l'air, de l'air, de l'air.
0: Il y a un logo, il doit être chisantimoué, il se tombe, c'est de l'eau. Donc, tu l'as bien.
2: Alors, per niente, il y en a beaucoup d'avoir au gallo, et ce logo, il ne se faisait mica gallo. On dit, là, c'est l'ombrie, hein, et puis, surtout, c'est l'arrière, voilà. Donc, et puis, bon, voilà, Hélène, voilà, hein.
0: Ah, c'est un incanto, hein.
2: Ouais, ouais. Qui a voilà d'Artagne, a voilà di Melagia, quella da Reduce Pioggio, con tutti i castagnetti di Pioggio. E giusto appunto, uno sa, o tanto castagnetti è quella, e qui era un luogo di rano. Qui, e vedete, tutto ce che lo divere qui, c'era mica una leccia, un c'era guerrano. C'è la guerra, no?
0: Si vera, è ribe. In cima di un paese qui, eh?
2: Passo tutto, dappertutto. Si vera, esempio. E erano gabbage e di laura, veramente harto, eh? Perché giusto appunto, in lui e tutto, e una tecnica di laura, perché un laura, attenzione, era mica fatto.